0: Sono le 2:04.
1: Una canzone molto più seria e più impegnata, oserei dire impegnatissima. Una canzone che mi è stata ispirata, a me succede poche volte, però questa canzone mi è stata ispirata direttamente dall'alto. Ero lì, nel mio candido lettino, e ho sentito una voce che diceva: Francesco, dico, chi è? Dico, dice, svegliati, sono il tuo Dio. E allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di fare un'opera musicale colossale e mettere in musica l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi, che è la vera storia della creazione del mondo. Per capire la nostra storia bisogna farsi

un giorno. A questo affare ci penserò io. Sembra impossibile, ma è roba del genere. Modestia a parte, ci so far da Dio. Dixit, ma poi tocco un filo scoperto.

Come son bravo che a tempo perso ti ho creato l'universo. Non mi sembra per niente male, sono davvero un tipo geniale. Dite Lucifero non disturbare, non stare sempre più a criticare. Beh, sì, lo ammetto, sarà un po' buio, ma non dir più che non si vede un tubo. Che sono parolacce che io non sopporto, dice il vecchio Lucifero. E poi se c'è una cosa o un'altra che non posso sopportare, sono i criticoni. Fatelo te l'universo, sei capace. Che me adegunque, dice, era d'antica origine modenese da parte di madre il vecchio. Io parlo chiaro, pane pane, il vino al vino, anzi vin santo al vin santo. Sono buono e bravo, ma se mi prendo i 5 secoli metto sbatto all'inferno come vero Dio. Ma poi volando sull'acqua stagnante e sopra i mari di quell'universo, mentre pensava se stesso pensante, in mezzo a quel buio si sentì un po' perso, sbatte le gambe su un mucchio di ghiaia, dopo una tragica caduta in mare. Quando

0: commutatori, trasformatori, idroelettriche, isolatori, turbine, dinamo e transistori, per mille impianti di riflettori, albe d'aurore, film boreali, giorni e tramonti, film tropicali. Fatemo bene che non vado a spese, tanto lo sconto alla fine del mese. Te, Lucifero, non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione? Una mano lava l'altra, come si dice. Vuoi che uno della mia posizione non conosca nessuno? Però intanto, ragazzi, andateci piano, perché la bolletta la portano a me. Mi avete lasciato accesa la luce al polo sei mesi, grazie, c'era freddo, i surgelati li devo tenere da qualche parte, adesso la tenete spenta sei mesi, come... E poi quei ragazzi lì, come si chiamano, quei ragazzini che vanno in giro con quelle cose, aureola si chiamano, no, non piesmeng, no, ragazzi, quelle cose lì, io vi invento il peccato di superbi e vi frego tutti, adesso lo dico. Bisogna guadagnarsi, voi, a parte il fatto che non mi adorate abbastanza, no, Lucifero, è inutile che tu mi chiedi, scusa, adorare significa non dover mai dire mi dispiace, tienetelo in me. Voi, ecco, io vi do ogni 10 atti d'orazione, vi do un buono, ogni 10 buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio, perché c'è poi tutta un'altra idea in testa per una... Facciamo aureolissima, che è una festa che mi sembra molto bella, piuttosto, Lucifero, non sgamare, vieni qua, ragazzo. Com'è? Mi hanno detto che hai stampato un libro, il libretto rosso dei pensieri. Oh, bella roba, il libretto rosso dei pensieri di Lucifero. Ragazzo, mi piace. Ma cosa vuol dire di sinistra? Non sono un socialdemocratico anch'io. Avanti al centro contro gli opposti estremismi. Ma... No, non ci siamo mica. Qua se c'è uno che può pensare, anzitutto sono io. Non tirarmi mica in ballo mio figlio quel capellone, con tutti i sacrifici che fa. Per me lui lì finisce male. Ah, ma Alberto Aldeni finisce male. E attento che te e lui, ho delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. E non guardarmi male qui dentro, per Dio, dico come e quando mi pare. Ma fatta la luce ci vide più chiaro. Là nello spazio girava una palla. Resto pensoso, gli parve un po' strano, ma scosse il capo, chi non fa non falla, rise Lucifero stringendo l'occhio, quando lui e gli angeli furon da soli. Guarda che roba, si vede che vecchio, l'ha fatto tutto schiacciato sui poli. Per riempire sto bell'ambiente voglio metterci tante piante. Forza Lucifero, dati da fare, ordina semi con cime trattore. Voglio un giardino senza uguali, voglio riempirlo con degli animali. Ma cosa fa sto cane che ho appena creato? Boy d'un Giuda ma morossicato. Piuttosto fallo vedere da un veterinario che non vorrei aver creato. Anche la rabbia, già così, cos'è che non ho creato? Lo sapevo. L'uomo non l'ho creato. Grazie, mi fate sempre fare, tutto a me mi tocca sempre fare. Qua se non ci sono io che penso a tutto, vabbè. Nessuno è perfetto. Sì, lo so che sono l'essere perfettissimo creatore, signore. Grazie. Adesso ti trasformi in serpente che si impastrisciamo lì. Usciavi. E portarono al vecchio quella che c'era rimasto. C'era un po' di formaggio, due scatolette di Simmental. Cioè lui li mise assieme e poi... Prese un poco di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran tuono, ed è in quel modo che è nato l'uomo. È un venerdì 13 dell'anno zero del paradiso.
1: Lascia spazio alle emozioni, con Radio Dora, è semplice.

mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

Oh. Che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che son matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dove voglio fare? Non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

poi la senti una notte mentre piange nel buio per te. E dovresti

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

sto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, eh già, piccola.

Io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare che

0: Sono le 4:03.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto.

viene.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice!

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
1: Questa è Radio Do.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, cielo sereno sulle Alpi, altrove soleggiato nel pomeriggio, nubi basse in aumento su Cuneese, Appennino e settore orientale, transito di velature sul resto della regione, nelle ore più fredde, locali foschie, nebbie, informazione sulle pianure, temperature minime in aumento, massime stazionarie. Le occupazioni studentesche, assalto al piano di Torino, arredi danneggiati, istituto chiuso, la protesta si allarga dopo i danni all'istituto Boselli da parte di ragazzi con il volto mascherato, il copione si ripete in un'altra scuola superiore, mentre cresce il numero dei licei occupati, irruzione anche all'Avogadro. La stazione della TAV si farà a Susa, al via la gara da 155 milioni di euro, la Gazzetta Ufficiale Europea pubblica il bando per lo scalo progettato da Kengo Puma, tramonta l'opzione Bussoleno ritenuta da alcuni più economica. Minaccia ai passanti con una mannaia, un uomo arrestato a Torino, bloccato dai carabinieri nel quartiere Aurora, ha opposto resistenza. Il progetto del nuovo data center di Moncalieri, dal comune arriva il primo no, bonifiche, fabbisogno d'acqua, gestione scarichi e sistemi di raffreddamento. Il sindaco Mauro, il progetto così com'è, non è accoglibile. E in chiusura il calcio, Europa League, questa sera in campo la Juventus, bianconeri in trasferta contro il Celta Vigo. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
4: Ho capito.
3: E fatelo sapere alle radio!
4: Bene.
3: Disponibilità immediata, consegne entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
5: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
6: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
3: Divani Totac. È chiaro adesso?
5: Totac.
7: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

mettere in dubbio la morte. La ragione è il peccato. Tu ci hai mai provato?

a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage. E allora vi aspetto tutte le mattine, come sempre, settimana, dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata, così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro, e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme. E allora vi aspetto numerosissimi, come sempre, dalle ore 10 con il Collage.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione caratterizzerà il tempo per gran parte della settimana, favorendo condizioni generalmente soleggiate e temperature miti per la stagione. Infiltrazioni di aria più fresca e umida da est nei bassi strati determineranno un temporaneo aumento della nuvolosità, soprattutto tra pianure, colline e primi tratti vallivi, ma senza precipitazioni. Esaurita l'influenza delle correnti orientali, torneranno a prevalere ampie schiarite, con temperature nuovamente superiori alla norma stagionale e massime fin oltre i 20 gradi in pianura. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato salvo locali banchi di nebbia sulle basse pianure tra la notte e il primo mattino, in diradamento. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie sugli 8-11 gradi, massime stazionarie sui 18-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino in gran parte soleggiato all'interno delle valli alpine e sulla Valle d'Aosta, mentre su pianure e colline saranno presenti addensamenti nuvolosi e locali banchi di nebbia in diradamento. In giornata schiarite più ampie con cielo al più parzialmente nuvoloso per addensamenti soprattutto tra pianure, colline e primi tratti vallivi del Cuneese, del Torinese, del Biellese e della Valsesia. In serata, nuvolosità in aumento su Cuneese, Torinese, Biellese e Nord Piemonte. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento sugli 8-11 gradi, massime in lieve calo sui 17-19 gradi.
2: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
3: Ho capito.
2: E fatelo sapere alle radio!
3: Bene.
2: Disponibilità immediata, consegne entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
4: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
5: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Divani Totac. È chiaro adesso?
6: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
7: Veri sapori caseari.
6: Racchiudono

0: Cenisio per Palatiforti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina
1: e non solo.
0: Al panificio il Sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
1: Panificio il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 km da Giaveno. Vivi la vita con il Sorriso.
2: Controllato pressione pneumatici?
3: Fatto.
2: Carburante e livello olio?
3: Fatto.
2: Regolato specchietto e sedile?
3: Fatto.
2: E hai verificato la scadenza della revisione?
3: No!
4: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6:37.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Riprendono le iniziative della rassegna Non solo Alzheimer. Prossimo incontro sabato 17 ottobre alle ore 16 presso la residenza Villa Pugno a Giaveno, frazione Selvaggio, in via Trento 4. Interverranno la dottoressa Barbara Tizzani, geriatra dell'ASL TO3, e il dottor Emanuele Tizzani, cardiologo. Modererà l'incontro il dottor Marco Margherita, giornalista e direttore Comunità Connesse. Al termine degli interventi dei relatori è previsto un momento di confronto pensato come dialogo e condivisione tra caregiver, professionisti sanitari, medici ed enti. Alla conclusione verrà offerto un buffet. Quarta edizione di Socialità in Festival, Valsusa Film Fest, 30ª edizione. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 16 ottobre alle ore 15, presso la sala incontri RAF Maisonetta in via Abeg 4, incontro lezione del regista Marco Ponti, territorio accessibile, laboratorio per una narrazione filmica della quotidianità. Domenica 18 ottobre alle ore 17 al Cinema Comunale di Condove, incontro Pensare la diversità con Fabrizio Acanfora e Samuele Pigoni. L'incontro si rivolge alle comunità, ai servizi, ai caregiver, vivere a tutti i cittadini per cambiare lo sguardo su normalità e diversità e mettere al centro la voce e i diritti delle persone con disabilità. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 17 ottobre dalle ore 15 l'ex cappella del Forte di Exil ospiterà Oltre la Roccia, il cammino continua. L'evento conclusivo del progetto nato per celebrare i 500 anni dall'avvio dei lavori del Pertusti Colombano Romean, la straordinaria galleria idraulica scavata nella montagna tra il 1526 e il 1533. Il programma completo dell'evento è disponibile sul sito colombano500.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, fino al 25 ottobre, mostra Arte al Castello. Il museo e la mostra saranno visitabili il venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 351-307-8654. Domenica 25 ottobre il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'11ª edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barà Pustertaler. Esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, spazio allo spettacolo degli sbandieratori. E ancora aratura e trebbiatura, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. A Villar Focchiardo da giovedì 15 a domenica 18 ottobre presso l'area polivalente Le Vie del Paese, Sagra del Marrone. La Praloco di Matti, in collaborazione con il Comune, organizza sabato 17 ottobre la festa d'autunno con la tradizionale castagnata. Dalle 14 mercatino dei produttori locali, intrattenimento per i più piccoli in un ampio spazio a loro dedicato con giochi e chiacchiere. Alle ore 15 iscrizione e consegna per la gara dei 50 marroni più pesanti e della zucca più pesante. Alle ore 16 inizio gara rotoballe. Alle ore 17 concerto del gruppo Fakit Nabie. Alle ore 18 premiazioni. Durante il pomeriggio vin brûlé e caldarroste, servizio bar con i tradizionali gofri dolci e salati, il tutto allietato dalle note della Società Filarmonica di Mattie. Per informazioni prolocomattie@gmail.com. Coazze festeggia la 25ª edizione della Festa Rurale del Cevrin con 4 giorni di eventi tra teatro, libri, sport e musica da giovedì 15 a domenica 18 ottobre. Per informazioni dettagliate 011 93 49 681. A San Didero, venerdì 16 ottobre alle ore 20:30, presso la sala polivalente di Piazza Europa,

0: conferenza Energia, Salute e Benessere, con relatore il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. La malattia dal punto di vista omotossicologico, introduzione alla medicina quantistica, intolleranze alimentari e disbiosi. I posti sono limitati. Per prenotarsi, inviare un messaggio su WhatsApp al 338-695-8272. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 16 ottobre, Il Tempo di Anne. Sabato 17 ottobre, L'Estranea, Per Silenzio e Vento, Il Tempo di Anne. Domenica 18 ottobre, Il Tempo di Anne, L'Estranea, Per Silenzio e Vento. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: personale addetto receptionist più sala bar, sede di lavoro ULCS, formatore materie pratiche sala e bar, sede di lavoro ULCS, junior export area manager mercati esteri, sede di lavoro Avigliana ed estero, amministrativo contabile, sede di lavoro ULCS, geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto tra Trump e Putin. La Presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino, la portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk dopo gli ultimi episodi. Spero che ci sia un errore. Chiediamo che venga riattivato. Sono stati individuati i due ragazzi ritenuti responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due, convocati in caserma dal PM nella notte tra martedì e mercoledì, hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti compiuti e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così, e di essersi fermati dopo aver saputo di Jacopini. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte alle conseguenze del forte maltempo, che hanno coinvolto case, attività commerciali e veicoli. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiuderanno e continueranno a produrre. Confermano anche che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile a livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Lo si legge in una nota dei commissari. Il calcio, con la Champions League nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid, con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2 a piangere, e anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andati in vantaggio: Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato 14 gol, realizzandone solo 9. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefono allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: AgriService presenta L'inferno incombe. Se i cambi di stagione ti fanno paura, rilassati. Vieni da AgriService. Vendita e assistenza di stufe, termostufe e caldaie a pellet e legna. Tutte con braciere autopulente. Vieni ad approfittare dei prezzi ribassati sulle stufe e termostufe in showroom. Scoprirai Unica, la nuova stufa ibrida a legna pellet Nobis con funzionamento automatico. Fornitura combustibili pellet certificati di qualità. Legna da ardere in bancali di produzione propria, con consegne anche a domicilio. AgriService è rivenditore specializzato Steel, leader mondiale di macchine attrezzature.
1: attrezzature per bosco, agricoltura e giardino, con vendita, assistenza e riparazioni in sede. AgriService, in via Montello 15 a Susa.
5: In questo periodo, assortimento di crisantemi e composizioni floreali per onorare i defunti.
6: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
7: Signora, dipende dal sogno.
6: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
7: Ma facile da usare.
6: Ecco, è un po' classica.
7: Ma moderna.
6: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
7: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
8: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
9: Veri sapori caseari.
8: Racchiudono profumi di erbe alpine dei pascoli, come il Pleasant If, la toma delle viole con il suo profumo di primavera, le tome del fieno, il Bettelbatt raro come un tesoro, i blu del Moncenisio per palati forti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina
9: e non solo.
8: Al panificio, il sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
9: Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 chilometri da Giavenna. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Buongiovedì amici, comincia la sveglia.

Buongiorno, buon giovedì 15 di ottobre. Un po' la sensazione che oggi sia venerdì, invece è solo giovedì. Vabbè, ma tanto venerdì sarà domani, quindi va bene così. Buongiorno, tanti auguri di buon compleanno e buon onomastico a chi lo festeggia in questo 15 di ottobre. Oggi Santa Teresa d'Avila. Proprio oggi nel 1963 nasce a Milano un volto noto della TV italiana, dove lavora come giornalista inviato del TG satirico Striscia la Notizia dal 1996. È il portatore dei tapiri d'oro, parliamo di Valerio Staffelli. Nel 1844 invece, nato nella Germania orientale, è indicato tra i maggiori esponenti del pensiero occidentale, Friedrich Nietzsche. Nel 1923 invece, massimo esempio di intellettuale eclettico, è stata una figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento, Italo Calvino. E nel 1968 invece un regista affermato di raffinata ricerca formale, frutto della sua formazione artistica giovanile nell'ambito della pittura, parliamo di Matteo Garrone.

E come sempre mi piace fare, vi racconto un po' a che cosa è legato questo 15 di ottobre. Andiamo al 1582, quando è di fatto in vigore il calendario gregoriano ideato da Luigi Lilio per Papa Gregorio XIII. Per recuperare il ritardo accumulato nei secoli sono stati saltati 10 giorni. Ieri era il 4 di ottobre anziché il 14.

E siamo pronti a dedicare la prossima canzone da Anna Francesca per iniziare bene questo giovedì. E se volete fare come hanno fatto loro, potete scriverci al 351-851-6633, che è il nostro numero WhatsApp, o chiamarci allo 0122 640 446.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!

Ed era il 1955 con il titolo originale di Fury Brave Stallion, debutta sul canale televisivo americano NBC il telefilm Furia il cavallo del West. E una richiesta, quella di Paolo, che quest'oggi, non so, si sente un po' poetico e allora vuole ascoltare la prossima canzone.

Altre due cause sono legate alla data del 15 di ottobre. Per esempio, nel 1822 Carlo Felice di Savoia istituisce l'amministrazione forestale per la custodia e la tutela dei boschi del Regno di Sardegna. Il corpo forestale sarebbe stato impiegato nella difesa del patrimonio agroforestale con compiti di controllo del territorio nelle aree rurali e montane. Mentre invece nel 1872, sempre il 15 di ottobre, su indicazione del generale Giuseppe Perrucchetti, secondo cui la protezione dei valichi di confine ha bisogno di truppe di montagna specializzate a opera del generale Cesare Ricotti Magnini, viene istituito il Corpo degli Alpini.

0: Viagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21 concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio i Marunè accompagneranno in sagra con le loro note Peru e Gepa, Ludes Batur e la Rapuloira e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima sagra Valsusina del Marrone.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e buon giovedì 15 ottobre a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 40 in corrispondenza del comune di Baveno. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Un'immagine che toglie il fiato, intensa, commovente, ha conquistato il tetto del mondo della fotografia naturalistica. È dello scatto The Aftermath del fotografo italiano Federico Veronesi che si parla, perché si è aggiudicato il prestigioso titolo di vincitore assoluto del Wildlife Photographer of the Year 2026. La foto, in un drammatico bianco e nero, immortala un momento di profondo dolore: un'elefantessa che trasporta il corpicino senza vita del suo cucciolo tra la proboscide e le zanne lungo il greto di un fiume in secca in Namibia. Uno scatto che la giuria ha definito un pugno nello stomaco, ma anche la prova tangibile della straordinaria sensibilità e intelligenza emotiva degli animali. Concorrenza tra l'altro agguerritissima quest'anno: ben 65.000 scatti arrivati da 121 paesi del mondo al Museo di Storia Naturale di Londra. Ma l'Italia festeggia, grazie a Federico Veronesi, milanese classe 1975, grande innamorato dell'Africa dove vive e lavora come guida di safari. E tra i premiati ci sono anche giovanissimi talenti. Il premio per i giovani è andato a Oscar Whitfield per La fatica di uno scarabeo stercorario, mentre la categoria Under 10 è stata vinta dalla giovanissima Amelie Davis con Il volo di un bombo ripreso con lo smartphone del papà. Quindi dalla natura selvaggia, così, tanti scatti bellissimi, meravigliosi, tutti da osservare e nei quali si vede davvero la grande bravura di questi fotografi.

0: Sono le 7:59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Lo riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a chi le informazioni di intelligence vitali.
1: Intanto, secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni, spiegando che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
2: Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk: spero che sia un errore, magari un grosso problema tecnico, chiediamo che venga riattivato, dice il presidente ucraino in un'intervista al giornalista britannico Morgan.
1: Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa, secondo quanto emerso, la spiegazione fornita agli investigatori dei due ragazzi di 16 e 17 anni accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. I due minorenni sono stati ascoltati la scorsa notte in caserma dal PM della Procura di Roma e avrebbero ammesso le proprie responsabilità.
2: In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Questo dato indica la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo negli ultimi 25 anni, ma racchiude al suo interno incrementi molto più bassi e altri molto più elevati. Se si considerano insieme abitazioni e utenze, ad esempio, gli incrementi sono superiori al 100%. A fotografare la situazione, evidenziando anche quali sono stati i beni e i servizi con l'aumento maggiore, è il report Storie di dati pubblicato dall'Istat.
1: La Champions League, la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno avanti 3-1. Nel finale i tre calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Non era mai successo nella storia che tutte le quattro italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre alla Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
7: Ma rispetti i limiti di velocità!
8: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis Takis è anche servizio gomme.
9: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
10: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
11: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti. Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
12: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
13: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
12: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
13: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
12: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
13: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
12: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
13: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
14: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
15: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
16: Da 25 anni con ING. Puoi.
17: Sì, ma cosa?
16: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
17: Ah, e per i risparmi?
16: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
17: Mica male!
16: E allora scegli ING.
17: Vado subito su ing.it.
16: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
18: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
19: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
20: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
21: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

proposito di luna, lo sapete che la luna è colorata? Una sorprendente varietà di colori, anzi dal giallo al blu, passando dal marrone al verde, sono colori della luna osservati dai 4 astronauti della missione Artemis II, nella quale hanno trascorso quasi 7 ore nell'orbita lunare a 6.400 km dalla superficie, quanto si legge nel rapporto sulla missione pubblicato dalla NASA. Il documento cataloga tutto quello che i membri dell'equipaggio hanno visto durante lo storico sorvolo della luna. Gli astronauti parlano della varietà di colori che hanno osservato sulla superficie lunare, che in realtà, se ci pensiamo, dalla Terra risulta invece semplicemente bianca o grigia. A sorprendere è stato in particolare l'altopiano di Aristarco, una regione con molte formazioni vulcaniche antiche difficilmente osservabile da Terra e che gli astronauti hanno descritto come una montagna gialla con la cima innevata, ricca di righe e macchie verdi, blu e marroni. Dalle testimonianze degli astronauti emergono anche i quasi impercettibili lampi di luce visti durante il passaggio nel lato nascosto della Luna, la faccia che non guarda mai la Terra e quindi anche per questo la più colpita dai meteoriti. Fenomeni analoghi erano stati osservati anche nelle missioni Apollo e sono dovuti all'impatto di piccoli meteoriti sulla superficie lunare. Le condizioni di buio sulla superficie lunare hanno quindi permesso di osservare almeno 4 di questi lampi ad occhio nudo, che poi sono stati anche confermati dalle fotocamere a bordo della capsula Orion. Voi ve la immaginate la Luna colorata? Io non ci avevo mai pensato, anche perché la vediamo sempre grigia e bianca.

Pronti per l'oroscopo di oggi? Ariete, non avrete fretta di ottenere tutto e subito. Con un po' di pazienza riuscirete a raggiungere risultati soddisfacenti. La fortuna vi sorride soprattutto quando collaborate con gli altri. Il consiglio è agire con coraggio. Toro, oggi sarà importante procedere con metodo, senza scoraggiarti davanti a qualche rallentamento. Anche nelle questioni economiche è meglio riflettere prima di prendere decisioni troppo impulsive. Gemelli, la tua mente è vivace, oggi le idee non mancano. La tua capacità di trovare soluzioni originali sarà preziosa, soprattutto se dovrai affrontare un imprevisto. Scegli le tue priorità. Cancro, oggi affrontare gli impegni con calma ti aiuterà a sentirti più sicuro. Una notizia ricevuta da una persona fidata potrebbe regalarti un sorriso. Le stelle ti invitano a prenderti cura degli altri senza dimenticare te stesso. Leone, hai voglia di ottenere risultati e di vedere riconosciuti i tuoi sforzi. In amore il tuo fascino non passa inosservato, ma ricordati che la tenerezza vale quanto la passione. Vergine, la tua precisione sarà un vantaggio soprattutto sul lavoro, dove potresti riuscire a risolvere un problema che richiede attenzione ai dettagli. In amore invece prova a lasciare un po' da parte le analisi e le aspettative. Il tempo di una canzone, poi gli altri sei segni.

0: Proseguiamo con la bilancia. Per te questa giornata mette in primo piano i rapporti personali e il desiderio di ritrovare equilibrio. Potresti avere l'occasione di chiarire una situazione in sospeso, non avere paura di esprimere quello che desideri. Scorpione, la giornata potrebbe portarti a osservare con maggiore attenzione una situazione che negli ultimi tempi ti ha lasciato qualche piccolo dubbio. Il tuo intuito sarà un alleato importante. Sagittario, la leggerezza sarà preziosa, ma cerca di non trascurare i sentimenti di chi vorrebbe maggiore stabilità. Sul lavoro un progetto ambizioso merita attenzione, purché tu sappia valutarne anche gli aspetti pratici. Capricorno, sei una persona concreta, sai bene che i risultati più importanti richiedono tempo. Nel lavoro, organizzazione e costanza ti aiuteranno ad affrontare gli impegni senza perdere di vista i tuoi obiettivi. Acquario, la fantasia non ti manca e una intuizione potrebbe rivelarsi particolarmente interessante. Se sei single, una conversazione potrebbe stimolare la tua curiosità. Sul lavoro, le idee nuove saranno un punto di forza. Pesci, oggi potresti sentire il bisogno di rallentare e ascoltare le tue emozioni e dedicarti a chi ami. Nel lavoro la creatività potrà aiutarti a trovare soluzioni originali. Ci fermiamo con i pesci, che era l'ultimo segno. Vi lascio con Muoversi in Piemonte. Vi aspetto più tardi con la sveglia, restate qui.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 125 nel comune di Pecetto in fascia oraria 8-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023 intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
9: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
10: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
9: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

0: Sono le 8 e 39 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, cielo sereno sulle Alpi, altrove soleggiato nel pomeriggio, nubi basse in aumento su Cuneese, Appennino e settore orientale, transito di velature sul resto della regione, nelle ore più fredde, locali foschie, nebbie, informazione sulle pianure, temperature minime in aumento, massime stazionarie. Le occupazioni studentesche, assalto al piano di Torino, arredi danneggiati, istituto chiuso, la protesta si allarga dopo i danni all'istituto Boselli da parte di ragazzi con il volto mascherato, il copione si ripete in un'altra scuola superiore, mentre cresce il numero dei licei occupati, irruzione anche all'Avogadro. La stazione della TAV si farà a Susa, al via la gara da 155 milioni di euro, la Gazzetta Ufficiale Europea pubblica il bando per lo scalo progettato da Kengo Kuma, tramonta l'opzione Bussoleno ritenuta da alcuni più economica. Minaccia ai passanti con una mannaia, un uomo arrestato a Torino, bloccato dai carabinieri nel quartiere Aurora, ha opposto resistenza. Il progetto del nuovo data center di Moncalieri, dal comune arriva il primo no, bonifiche, fabbisogno d'acqua, gestione scarichi e sistemi di raffreddamento. Il sindaco Mauro, il progetto così com'è, non è accoglibile. E in chiusura il calcio, Europa League, questa sera in campo la Juventus, bianconeri in trasferta contro il Celta Vigo. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
3: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Sai qual è la vetrina più grande

Per la tua azienda, quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti, mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

E allora pronti a riprendere la sveglia che suona fino alle 10 in diretta qui su Radio Dora. I nostri contatti per chiamarci 01 22 640 446, per scriverci il numero WhatsApp 351 851 6633.

0: Questa è Radio Dora.
1: Sono le 8:59. Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro l'Iran qualora il presidente Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la CNN, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro gli impianti energetici e nucleari che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense, del peso di 9,7 tonnellate.
2: Intanto gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump e Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
3: E secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
2: E come dicevamo, oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
3: La cronaca: schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, che ha portato all'interdizione della professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
2: La Champions League: il Real Madrid batte 4-3 la Roma in un match valido per la seconda giornata della fase campionato. Partita rocambolesca all'Olimpico. I giallorossi vanno a segno con Deron al 20esimo, risponde Mbappé al 25esimo. Padrone di casa avanti di 2 gol inizio ripresa, e con la doppietta di Malen a segno al 51esimo e al 57esimo. Il finale è tutto degli ospiti, che segnano 3 gol in 7 minuti. La Roma non riesce a risollevare il calcio italiano, che in questo turno di Champions colleziona solo sconfitte. Prima dei giallorossi avevano perso l'Inter, sconfitta in casa dalla Bruges, Napoli e Como, battute in trasferta da Villarreal e Feyenoord.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

Torniamo a noi per parlare di distanze percorse. Su Marte il rover Perseverance della NASA ha stabilito il nuovo record di distanza totale percorsa su un altro pianeta, ben 45,22 km coperti in 5 anni e mezzo. Ha così strappato il primato al rover Opportunity, che tra il 2004 e il 2018 aveva impiegato quasi il triplo del tempo per percorrere 45,16 km. Questo lo riferisce la NASA. Perseverance ha raggiunto questo nuovo traguardo attraversando la regione Lac des Charnes, situata appena fuori dal bordo occidentale del cratere Jezero, dove sta studiando alcuni terreni che potrebbero essere tra i più antichi mai esplorati nel sistema solare. La missione originale prevedeva una percorrenza massima di circa 20 km e hanno ampiamente superato questa distanza, e con tutti i sistemi di mobilità pienamente operativi e risultati positivi dei test sulla durata prolungata delle operazioni al suolo, si aspettano che Perseverance continui a stabilire nuovi record ancora per molti anni a venire.

storia lunga oltre 2000 anni, rimasta nascosta sotto il pavimento della cattedrale di San Giusto di Susa, è riemersa grazie a questo scavo nato quasi per caso nel 2021. Infatti, durante i lavori per il restauro del coro ligneo trecentesco, le prime tracce emerse sotto le predelle hanno suggerito che il presbiterio custodisse testimonianze ben più antiche di quelle conosciute, e da quel momento l'intervento si è trasformato in una delle più significative campagne di ricerca condotte sulla cattedrale, tra i più importanti scavi archeologici del nord Italia degli ultimi anni. Le indagini hanno portato alla luce murature, basi di colonne, frammenti di affreschi, elementi architettonici e piccoli manufatti, però la scoperta più importante è forse quella che riguarda la storia stessa del luogo. Sotto la chiesa medievale si conserva una complessa stratificazione che va a documentare la vita dell'area già in età romana, quando questa parte di Segusi occupava una posizione centrale nella città. Le strutture antiche furono in parte riutilizzate nella costruzione dell'abbazia benedettina, fondata nell'XI secolo per volontà di Olderico Manfredi. Un legame tra la città romana e la grande fondazione medievale che oggi possiamo anche leggere proprio con maggiore chiarezza. Queste scoperte hanno reso necessario ripensare il presbiterio, non per ricostruire quello che è scomparso, ma per rendere comprensibile quanto è sopravvissuto. Il coro ligneo trecentesco, restaurato e restituito al suo splendore, sarà ricollocato in posizione avanzata. L'altare romanico del XII secolo, oggi in sacrestia, tornerà al centro della celebrazione, sormontato dal grande crocifisso ligneo restaurato. Anche la cripta romanica sarà nuovamente valorizzata e resa accessibile, restituendo visibilità a uno spazio rimasto nascosto per circa 700 anni. Il percorso verso il millenario entrerà nel vivo martedì 20 ottobre alle ore 11:30 al Museo Diocesano di Susa, in un incontro che vedrà la partecipazione del cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, e di Lisa Accurti, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino. E sarà un'occasione per presentare i progetti di recupero del presbiterio e di valorizzazione della cripta, illustrando le prospettive aperte dalle indagini archeologiche. A seguire verrà inaugurata la mostra 1027-2027, la cattedrale di San Giusto, da mille anni generatrice di memorie, con documenti, disegni ricostruttivi, reperti che raccontano le nuove scoperte e le trasformazioni del monumento nel tempo. Un primo appuntamento per comprendere come sotto una cattedrale che conosciamo proprio da sempre si conservasse una parte fondamentale della storia di Susa e della sua valle.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A33 a Sicuneo si rallenta per traffico intenso tra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Infine sulla statale 33 della Valbormida si rallenta per lavori tra l'incrocio Cantalupo e l'incrocio Borgoratto-Alessandrino in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
3: Ho capito.
2: E fatelo sapere alle radio!
3: Bene.
2: Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
4: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
5: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Divani Totac. È chiaro adesso?
6: Totac. Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
2: Oh.
6: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
7: Patente e libretto, per cortesia.
8: Dunque era qui. No. Ecco, tenga.
7: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
8: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
9: Ma rispetti i limiti di velocità!
10: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
11: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
12: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
13: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere, con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.

0: Sono le 9:35.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione associata ad aria molto mite di origine afro-mediterranea sta nuovamente influenzando il tempo sul nord-ovest, favorendo condizioni soleggiate e temperature superiori alla norma stagionale. Nei prossimi giorni un vortice depressionario in isolamento sulla Francia determinerà un cambiamento del tempo, poi l'attivazione di un flusso sud-occidentale favorirà un aumento della nuvolosità ma con precipitazioni ancora scarse e localizzate. In seguito il flusso perturbato si intensificherà e in concomitanza con lo sviluppo di una circolazione depressionaria al suolo sull'Alto Tirreno si attiverà un richiamo di correnti umide sciroccali verso il nord-ovest. Ne conseguirà un'accentuazione delle precipitazioni più intense soprattutto tra Alto Canavese, Biellese e Nord Piemonte. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato salvo la presenza di nebbie sulle pianure tra la notte e il primo mattino, soprattutto su Basso Torinese, Cuneese, Astigiano, Alessandrino e Vercellese. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo sui 9-12 gradi. Massime stazionario in lieve aumento in montagna sui 18-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino soleggiato con addensamenti di nubi basse su pianure e colline del Cuneese, Torinese, Astigiano, Alessandrino e Vercellese e locali banchi di nebbia sulle basse pianure. In giornata soleggiato con velature lungo le valli alpine e sulla Valle d'Aosta, parzialmente nuvoloso su pianure, colline e zona appenninica, con nubi in addensamento fino a cielo irregolarmente nuvoloso tra Astigiano, Alessandrino, Novarese e Vercellese. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento sui 9-12 gradi, massime stazionarie sui 18-20 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino in gran parte soleggiato all'interno delle valli alpine sulla Valle d'Aosta, irregolarmente nuvoloso, localmente nuvoloso su pianure, colline e primi tratti vallivi piemontesi. In giornata qualche schiarita in più su pianure e colline, con cielo parzialmente nuvoloso e addensamenti più compatti tra Torinese, Biellese e Valsesia. Sui settori montani cielo da parzialmente a irregolarmente nuvoloso, con schiarite inizialmente ancora ampie nei fondovalle e nella valle centrale valdostana. In serata nuvolosità in generale aumento su Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Biellese e Nord Piemonte, parzialmente nuvoloso tra Astigiano, Alessandrino e pianura vercellese. Precipitazioni in serata con locali piovaschi sui settori montani del Cuneese, del Torinese e della Valle d'Aosta. Quota nevi sui 2.700-2.800 metri. Temperature minime in aumento a

0: ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Vigel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunè accompagneranno in sagra, con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbatur e la Rapuloira, e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram, Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
4: Edizione straordinaria, le ultime dal settimanale La Valsusa.
5: La Valsusa, ogni giovedì in edicola, il settimanale della Valsusa e Valsangone.
6: E pronti come ogni giovedì per le anticipazioni sull'uscita della Valsusa in edicola, in studio con noi Giorgio Brezzo. Ciao Giorgio.
7: Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
6: Pronti?
7: Eccoci qui. Allora, sì, abbiamo aperto con una doppia, cioè un'apertura doppia, come si dice, quindi due notizie. Le ultime novità sulla stazione internazionale TAV a Susa, ma siamo solo agli inizi, quindi la gara di appalto non sono ancora partite e quindi se ne parla già molto, ovviamente fa discutere perché c'era sempre la proposta di spostare questo grande progetto su Bussoleno, mentre persiste il fatto che invece è stato previsto a Susa. Insomma, se ne discute ancora e all'orizzonte c'è questo grandissimo intervento che è destinato a incidere parecchio sul territorio, sia positivamente che negativamente, ovviamente secondo le varie letture. E poi martedì prossimo, il 20, c'è un incontro che apre così in un certo senso in modo ufficiale, con la presenza del Cardinale Repole, le iniziative che riguardano il millenario della Cattedrale di San Giusto. Quindi si parlerà degli scavi, come è già stato così da te annunciato precedentemente. E poi naturalmente abbiamo dedicato spazi a delle cose interessanti, a meno che noi riteniamo interessanti, come il viaggio di un giovane di Sant'Ambrogio, Andrés Barella, che è stato in Cisgiordania, quindi una terra di cui si parla tutti i giorni in televisione, sui giornali, per la guerra in corso, e questa terra martoriata è stata visitata da questi giovani che hanno portato questa testimonianza di fratellanza. E poi, in occasione della 76esima giornata mondiale della morte sul lavoro, abbiamo ancora fatto il punto su questa piaga, una vera piaga che ovviamente offusca le giornate di chi tutti i giorni va a lavorare e deve essere sicuro di tornare a casa. Quindi purtroppo non siamo ancora arrivati a questo

0: a questo risultato. Abbiamo fatto un po' il punto su quello che è successo in Valle di Susa in questi ultimi anni. E poi ovviamente la cronaca, quindi abbiamo iniziato con le tante iniziative che si sono svolte in questo ultimo fine settimana a Susa, dalla serata sulla salute mentale organizzata dal Centro Progressivamente con Lorenzo Maragoni, un poeta che parla appunto di questi temi, le sezioni Avis che hanno aperto un centro per le donazioni a Susa, a cui fanno riferimento 5 gruppi avisini della valle. E poi l'iniziativa sul Beato Rosaz, la mostra al castello di artisti locali, insomma tantissime cose per quanto riguarda la Susa, e naturalmente anche una serata con i cori di Susa e Brianson, che hanno celebrato un po' il gemellaggio tra queste due città. E poi l'Alta Valle, tantissime cose anche qui, la rinascita del rifugio Scarfiotti, Crosetto, sopra Bardonecchia. Si è parlato della direzione didattica della scuola Lambert, che ha partecipato all'edizione annuale della Fiera Franca. Si è parlato anche della Valle Argentera, che quest'anno ha attirato molti turisti, soprattutto grazie agli eventi, e sia nella parte naturalistica che nel paese. Insomma, la gente ha fatto riferimento a questo piccolo centro dell'Alta Valle di Susa. Dopodiché Bussoleno è partito un progetto pilota finanziato dalla regione per proteggere le case che si affacciano, le abitazioni che si affacciano sulla Dora, quindi un intervento molto molto interessante. C'è stata la celebrazione per i caduti di Cefalonia e Corfù, e quindi con l'intervento anche di una studentessa, Sofia Sobrato, che ha fatto un lavoro proprio su questo argomento. Si partirà prestissimo sabato prossimo con i corsi dell'Uni3 di Bussoleno, quindi una novità, si è stata aperto nel centro storico una nuova casa editrice, una nuova versione della casa editrice Edizioni Ester, con Casa Ester, che è un punto di riferimento culturale per quanto riguarda la Mediavalle e insomma un po' tutto il territorio. Venaus, ci sono state le giornate d'autunno del FAI, quindi direi anche qui grande affluenza, molto interessante. E poi stiamo andando verso la Sagra del Marrone a Villar Focchiardo questo fine settimana, quindi la tradizionale sagra autunnale con tutto il suo programma. Abbiamo dedicato alcune pagine a questa manifestazione. Intanto Venaus saluta Don Luigi Crepaldi, Capri lo attende, il 25 ci sarà l'ingresso al posto di Don Franco Davì, che intanto è entrato a casa famiglia Sant'Antonino nella funzione di cappellano, benissimo. E poi la cronaca della Fiera della Toma, perché come tutti gli anni a Condove, grandissima affluenza, vincono i sapori della montagna, quindi oltre 200 i banchi in fiera e 800 i Toma Pass venduti, insomma direi proprio un grande successo di questa manifestazione ormai tradizionale dell'autunno, insieme alla Sagra del Marrone che c'è questo fine settimana, come vi accennavo. E poi abbiamo fatto anche abbiamo gettato l'occhio un po' oltre il confine così stretto della valle. 5.000 persone hanno marciato da Coligno a Rivoli per richiedere a grandi voci la metropolitana, quindi hanno aderito anche quelli del movimento Notav, una cosa un po' particolare. Giaveno, Val Sangone, tutti pazzi per il porcino di Giaveno, fungo in festa, la fiera ha superato la prova nazionale, quindi direi anche questo molto molto importante. E a Forno di Coaz, Don Michele Olivero, dopo 11 anni di fede e accoglienza, ha lasciato il santuario, e quindi ci sarà poi una nuova versione alla guida di questa chiesa. E il gruppo teatrale I Camulà festeggiano un secolo sul palcoscenico, importante questo traguardo per questa compagnia teatrale di Giaveno. E dal 15 al 18, quindi da oggi, lo speciale, un'altra speciale festa locale, quella del Cevrin a Coaz, anche questa molto partecipata, sarà e molto attesa, quindi aspettiamo tutto quello che potrà succedere in questa località intorno a questo formaggio così particolare. Intanto l'ambasciatore cubano è stato a Giaveno, anche questo è direi significativo. Valgioia guarda oltre Alpe verso il gemellaggio con Jarier, un duplice incontro per sancire questa nuova amicizia. E poi società e cultura. Allora, i 200 anni del panificio Regis, stiamo parlando di Giaglione, in frazione Sant'Andrea, un tempo era strada nazionale 42, e una storia di farina e passione, abbiamo dedicato un bello spazio. La nostra pagina con le segnalazioni della settimana, con tutti gli appuntamenti, e poi le pagine di informazione religiosa, con un augurio anche di pronta guarigione per Papa Leone. Dopodiché, spettacoli e cultura, Società in Festival entra nel vivo con alcuni importanti appuntamenti. Domenica 18 alle 17 al Cinema di Condove c'è il primo, molto, molto importante, con Fabrizio Acanfora e Samuele Pigoni. Lo sport, e quindi Toma Trail vinto da Stefano Vota e Enrica De Matteis, e poi tutte le notizie sul ciclismo, su judo, naturalmente anche sulla pallavolo, sul calcio, con quasi tutte le nostre squadre che hanno vinto, e poi niente, questo direi che per questa settimana è un po' questa veloce panoramica che vi ho appunto anticipato, ma poi potete continuare ad approfondire leggendo la Valsusa.
1: Certo, assolutamente, ricca di informazioni interessanti, e quindi consiglio ai nostri ascoltatori
0: è quello che noi ci auguriamo
1: di andare a leggere, certo. Sfogliare, approfondire un po' di più le anticipazioni che ci hai raccontato tu, Giorgio. Okay. Io ti ringrazio come sempre e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
0: Molto bene, ciao Chiara, un abbraccio a tutti.
1: Ciao Giorgio.
0: Ciao.

0: E allora siamo pronti per chiudere la sveglia. Eccole. Ciao Sonia.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno Family, buongiorno Chiara.
0: E dare il là al collage.
1: Eccoci,
0: tu sei pronta per prendere il là?
1: Sì, l'ho preso.
0: Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, buon giovedì a te Sonia, buon collage a tutti.
1: Grazie.
0: E noi ci risentiamo domani mattina con la sveglia. Ciao.
1: Ciao, tra pochissimo.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Sono le 10:01. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il ritorno della Roma in Champions League all'Olimpico poteva essere una festa rovinata da 3 calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi hanno dominato il Real Madrid portandosi sul 3-1 grazie al gol di De Ron e alla doppietta di Malen, ma nel finale cross di Guler dalla bandierina trovano la deviazione vincenti di Espi, Hendrik e Rudiger. Sorride il grande ex Mourinho, deluso a fine gara invece Giampiero Gasperini.
2: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità. Sì, sì, noi dobbiamo partire da questo e non farci, anche se è pesante questa sconfitta, ma dobbiamo reagirla subito.
1: Amarissima, 2 giorni di Champions per le italiane, si è chiusa con anche la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord a Rotterdam. Non era mai successo che 4 squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. Allora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League. La Juventus torna in campo dopo il pareggio di Cagliari, dopo il buon debutto europeo contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco assistito da Ibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Atteso Camarda verso la prima maglia da titolare della stagione. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Paphos. Il tennis, il Six King Slam, cambia data, inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre, l'esibizione di Riyadh si giocherà dal 27 al 30 dicembre. La decisione arriva dopo gli attacchi dei giorni scorsi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Yannick Sinner, vincitore delle prime 2 edizioni del torneo, aveva annunciato il forfait nella data originaria. Gli organizzatori nel frattempo l'hanno rimpiazzato in tabellone con lo statunitense Tin. Il basket continua a volare, la Virtus Bologna che si impone anche all'Adidas Arena contro Pari Basket nel round 5 d'Eurolega e centra la 3ª vittoria in fila. La squadra di Alex Mumbrou bissa il colpo esterno di Monaco di Baviera e apre al meglio la settimana del doppio turno che si chiuderà venerdì in casa al Paladozza contro il Basconia. Sofia Goggia è tornata ad allenarsi in slalom gigante sul ghiacciaio dello Stelvio dopo oltre un mese di stop causato dalle 2 infezioni virali che l'hanno costretta a interrompere gli allenamenti in Sud America. La bergamasca ha deciso di saltare il primo gigante della nuova stagione di Coppa del Mondo sulle nevi di Solden in programma il 24 ottobre. Si trasferirà invece a Copper Mountain per proseguire gli allenamenti con l'obiettivo di tornare in gara il 28 novembre nel gigante di Killington. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: disastro!
1: Non ci voleva!
2: Ma so io cosa fare!
0: Presto, venite!
3: Arrivano! Finalmente!
2: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
4: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
9: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
8: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
10: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
11: Da 25 anni con ING puoi.
12: Sì, ma cosa?
11: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
12: Ah, e per i risparmi?
11: Hai il 4% per 12 mesi, fino al 2 novembre.
12: Mica male!
11: E allora scegli ING.
12: Vado subito su ing.it.
11: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
13: Fammi toccare la luna ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
17: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed eccoci qua, allora, buongiorno family, benvenuti in questo giovedì 15 di ottobre. Continua la musica a suonare qua su Radio Dora, ovviamente musica giusta ad ogni ora in compagnia della family e in questo caso di Sonia Carella per le prossime 3 ore. Questo è il nostro spazio, dalle 10 alle 13 suona sempre il collage in diretta. Ricordiamo i nostri contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 questo invece è il numero WhatsApp, quindi inviate il vostro messaggio di testo, la vostra nota vocale, proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare o che volete dedicare. Beh, allora, stamattina è arrivato subito il primo messaggio da parte di Salvatore, che ci scrive, dice: ciao meravigliosa Sonia, puoi mettere un brano a tuo piacimento dedicato alla family e a tutto lo staff di Radio Dora e anche al mio collega Ezio il cannolaro, mamma mia cosa fa il cannolaro, pazzesco. Dai, allora ho il brano assolutamente giusto per questa mattina, giusto per le persone che ci stanno ascoltando, per te Salvatore, penso anche per Ezio.

Allora, Maurizio ha voglia di rock primordiale, è così che l'ha definito lui, il che ci sta un sacco, mi piace. Però non ho nulla di Rosetta. Mannaggia. Ray Charles, che dici? Siamo più o meno in quegli anni lì, forse qualche anno dopo, non tantissimo però dopo, eh? Ce l'ascoltiamo. Mi sta scrivendo Maurizio. Allora, è comunque molto figo, cioè adesso mi cerco qualcosa di Rosetta, di un po' più... Non la conosco benissimo, devo essere sincera, però mi ha incuriosito, poi molto bello anche questo video, cioè lei è tostissima, cappotto, chitarra in mano, cioè sembra una donnina veramente uscita così, che ne so, da qualche quartiere appunto degli Stati Uniti, un po' particolare, un po'... degli anni 50, 40, 50, quello che è, insomma, vabbè. Però Maurizio caro, tu sei lento, gli anni sì, ma il genere è diverso, ma va bene, lo so, che dobbiamo fare? Ray Charles, dai, Ray Charles, ma questa è bella, però è bella, molto bella.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla statale 30 della Val Bormida si rallenta per lavori tra l'incrocio Cantalupo e l'incrocio Borgorato Alessandrino in entrambi i sensi di marcia. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane del Piemonte. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 198 in corrispondenza del comune di Almese. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. Non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Case Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In occasione della fiera saremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
4: Direttore, prezzo, qualità, scelta, sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
5: Non solo, i nostri arredatori da sempre possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
4: Ah, quindi più qualità, più scelta.
5: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
6: Asta del mobile! Geniale, vero?
7: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
8: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
9: Anche io, e ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
8: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
9: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
8: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
9: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
8: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
9: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
10: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
11: Allora, prossima richiesta. Ciao Radio Dora, sono in vacanza col mio fidanzato Andrea, è uomo della mia vita in Gran Canaria e vorrei dedicargli la canzone che ci fa emozionare di più. Can't Help Falling in Love, Elvis. Grazie, siete i migliori, ma grazie a te, anzi a voi. Allora, una buona vacanza in questo nido d'amore, probabilmente ci ascoltiamo Elvis.

E c'è anche il nostro amico Rodolfo. Intanto saluto Filippo, che è entrato adesso nella family, che vuole un brano di Aurora, che in questo momento però non è in lista. Quindi Filippo, guarda se vuoi il cellulare, così magari, mi dispiace, magari mi dai un piano B, che dici? Troviamo qualcos'altro che ti possa piacere? E poi invece, tornando al nostro amico Rodolfo, che dice: buongiorno carissima, spero siate tutti in forma, metti una bella canzone di Antonello Venditti. Guarda, avevo voglia di ascoltare questa, anche se non piove, però è bella, mamma mia che poesia.

0: Sono le 10:36.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Grave incidente nel Cuneese, 2 morti e 3 feriti tra Busca e Costigliole Saluzzo, lo scontro tra un'auto e una minicar nella notte, sono morti un 22enne e un 56enne. Lo stabilimento di Novi Ligure non chiuderà, la nota dei commissari ex Ilva a cambio di rotta dopo la decisione iniziale di fermare la produzione, salve anche Taranto e Genova, l'attesa per la Cassazione sullo spegnimento degli altoforni. Occupazioni studentesche, assalto al piano di Torino, arredi danneggiati, istituto chiuso, la protesta si allarga, dopo i danni all'istituto Boselli da parte di ragazzi con il volto mascherato, il copione si ripete in un'altra scuola superiore mentre cresce il numero di licei occupati, irruzione anche all'Avogadro. La stazione della TAV si farà a Susa, al via la gara da 155 milioni di euro. La Gazzetta Ufficiale Europea pubblica il bando per lo scalo progettato da Kengo Kuma. Tramonta l'opzione Bussoleno, ritenuta ad alcuni più economica. Minaccia ai passanti con una mannaia. Un uomo è stato arrestato a Torino, bloccato dai carabinieri nel quartiere Aurora, ha opposto resistenza. E in chiusura il calcio, Europa League, questa sera in campo la Juventus, i bianconeri in trasferta in Spagna sfideranno il Celta Vigo. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.

0: questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
1: Ho capito.
0: Fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
2: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
3: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Divani Totac. È chiaro adesso?
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le

0: affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: E allora Davide che ci manda intanto questa foto del gatto e del topo, così, che tipo staglio e olio, non so in versione, perché suonano la chitarra, sono troppo carini. Un po' tra staglio e olio e un po' Blues Brothers, non so, una roba di mezzo, la sensazione. Vabbè, sta di fatto che tu comunque vuoi ascoltare Jerry Lee Lewis, ce l'ascoltiamo, poi dopo ci mettiamo pure i Blues Brothers.

0: Certo che passare da Aurora a Gabri Ponte con la danza delle streghe, vabbè, però qualcosa forse li accomuna in tutto ciò, cioè c'è un filo rosso, guardando bene. Allora Filippo, la nostra new entry nella grande family dei Radio Dora, Filippo anche detto Phil, per gli amici. Va bene, allora ci ascoltiamo Gabri Ponte con la danza delle streghe. D'altronde ci ricordi anche tu che effettivamente con questo brano ci ricordi che Halloween sta per arrivare.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il premier olandese, arrivando al Consiglio europeo, ha parlato del conflitto russo-ucraino. Invito tutti i leader europei a fare di più perché molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Diamo un'accelerata ai nostri sforzi e assicuriamoci che possano vincere questa guerra insensata. C'è un solo motivo per cui questa guerra di aggressione continua, ha detto il premier olandese, ed è perché Putin ha scelto di farlo. È lui l'unico che può porvi fine avviando negoziati per una pace giusta e duratura. E finché non lo farà, gli ucraini dovranno difendersi e difendere i valori europei.
2: Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. L'ha detto in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. Lo stop agli attacchi alle raffinerie è finito. Abbiamo chiuso, ha detto Zelensky al Financial Times.
3: La guerra contro l'Iran finirà molto presto. Nel momento in cui lo vorrò, finirà. Non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato nel novembre 2026. In precedenza la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
2: La cronaca: schiaffi, insulti, minacce, presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. E quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS che ha portato all'interdizione dalla professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
3: Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto la sala stampa vaticana a 2 giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace.
2: La Champions League, l'allenatore della Roma Giampiero Gasperini commenta deluso la sconfitta subita contro il Real Madrid, capace di segnare 3 gol da calcio d'angolo. Avevano solo quell'arma e sono stati bravi, ma noi siamo stati superiori in tutto. Ascoltiamo le sue parole a Sky Sport.
4: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, loro li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: AgriService presenta L'inferno incombe. Se i cambi di stagione ti fanno paura, rilassati. Vieni da AgriService. Vendita e assistenza di stufe, termostufe e caldaie a pellet e legna. Tutte con braciere autopulente. Vieni ad approfittare dei prezzi ribassati sulle stufe e termostufe in showroom. Scoprirai Unica, la nuova stufa ibrida a legna pellet Nobis con funzionamento automatico. Fornitura combustibili pellet certificati di qualità. Legna da ardere in bancali di produzione propria, con consegne anche a domicilio. AgriService è rivenditore specializzato leader mondiale di macchine e attrezzature per bosco, agricoltura e giardino, con vendita, assistenza e riparazioni in sede. AgriService, in via Montello 15 a Susa.
6: In questo periodo, assortimento di crisantemi e composizioni floreali per onorare i defunti.
7: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21 concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio i Marunea accompagneranno in sagra con le loro note Peru e Gepa, Ludesbature e la Rapuloira e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
1: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
8: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
1: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
8: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
1: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
8: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
1: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
8: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
9: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
10: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
11: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare le

0: Senti che bel rumore.
1: È il Vasco con Sally, mamma mia, intramontabile. Questa canzone è bellissima. E ogni giorno lo ascolterei, guarda, no, esageriamo. Beh, insomma, nel collage mettiamo tanta musica diversa, tanti generi diversi. Cioè, oggi siamo passati dagli anni 40, come appunto diceva Maurizio, e il rock primordiale, anni 50, non esageriamo, e il rock primordiale qua, e fino poi a Gabry Ponte, e poi a Blue Vertigo. Insomma, abbiamo fatto un giro così nella storia della musica, non male. Continuiamo quindi, altro che, abbiamo due ore davanti a noi, sono le 11:12 minuti, il collage in vostra compagnia con Sonia Carella, come sempre tutti i giorni dalle 10 alle 13 qui in diretta su Radio Dora. E allora ricordiamo i nostri contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33. E prima ci ha chiamato il nostro caro amico Augusto. Augusto oggi sceglie The Way Is It. Suona per te. Ciao Augusto, buona giornata.

L'uomo delle 11 qui con noi, ovviamente sempre presente con una richiesta particolare, una bella canzone, dice super potente, di Loredana Bertè, è vero, tra le altre cose poi ci manda anche un bellissimo messaggio, tutto autunnale con il... no, più o meno autunnale, mica tanto effettivamente, però comunque c'è questo cappuccino, c'è qualche fiorellino, dice vabbè, proverbio del giorno, la felicità non è avere tutto ma saper apprezzare ciò che si ha ogni giorno. Va bene, dai, allora grazie, saluta anche tutta la family, ci ascoltiamo Loredana Bertè con Bollywood, dice così, piace anche questa canzone, potrebbe piacere anche a Rina dell'Alta Valle. Lei tra le altre cose è una tipa un po' rabbiosa, secondo me ci sta, non è un caso che le piaccia proprio Loredana Bertè.

0: tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori. E ancora, aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
2: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelaie Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo! Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

0: Sono le 11:35.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Grave incidente nel Cuneese, 2 morti e 3 feriti tra Busca e Costigliole Saluzzo, lo scontro tra un'auto e una minicar nella notte, sono morti un 22enne e un 56enne. Lo stabilimento di Novi Ligure non chiuderà, la nota dei commissari ex Ilva, a cambio di rotta dopo la decisione iniziale di fermare la produzione, salve anche Taranto e Genova, l'attesa per la Cassazione sullo spegnimento degli altoforni. Occupazioni studentesche, assalto al piano di Torino, arredi danneggiati, istituto chiuso, la protesta si allarga dopo i danni all'istituto Boselli da parte di ragazzi con il volto mascherato. Il copione si ripete in un'altra scuola superiore mentre cresce il numero di licei occupati, irruzione anche all'Avogadro. La stazione della TAV si farà a Susa, al via la gara da 155 milioni di euro. La Gazzetta Ufficiale Europea pubblica il bando per lo scalo progettato da Kengo Kuma. Tramonta l'opzione Bussoleno, ritenuta da alcuni più economica. Minaccia ai passanti con una mannaia. Un uomo è stato arrestato a Torino, bloccato dai carabinieri nel quartiere Aurora, ha opposto resistenza. In chiusura il calcio Europa League, questa sera in campo la Juventus, i bianconeri in trasferta in Spagna sfideranno il Celta Vigo. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere, con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei

0: Ed ecco che ci ritroviamo con un amico a distanza di qualche mese. Salutiamo nuovamente Domenico Roberto Suraci, il consulente di Solferino 9. Ciao, bentornato qua su Radio Dora.
1: Ciao Sonia, buongiorno a tutti.
0: Ciao, come è andata l'estate?
1: Guarda, è andata lavorando, diciamo. Sono tornato l'altro giorno, siamo tornati l'altro giorno dalle vacanze. Abbiamo fatto una settimana in Calabria.
0: Ah, che meraviglia!
1: Una toccata e fuga veloce.
0: Niente, il dovere ti ha dovuto richiamare proprio a Gioveno, anzi a Selvaggio di Gioveno, nella residenza Villa Pugno, perché riprendono quelle che sono poi gli appuntamenti, no? Le iniziative della rassegna Non Solo Alzheimer, proprio in Villa Pugno, che ricordiamo essere in via Trento 4 a Gioveno, frazione Selvaggio. Domenico, cosa ci dobbiamo aspettare questa volta? Parliamo di... Allora, in realtà è un'iniziativa aperta a tutti, ricordiamolo, perché magari c'è chi ci segue e vi segue e allora conosce già il tipo di rassegna, ma facciamo un po' un recap. Sono degli appuntamenti aperti a tutti quanti, quindi sono degli appuntamenti informativi soprattutto, giusto Domenico?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Ok, sì. In questo caso...

0: appuntamento di sabato 17 ottobre a partire dalle ore 16 e al come titolo come trattare i parenti anziani disorientati. Quindi parliamo di assistenza anche a casa, anche a domicilio, diciamo comunque.
1: Parliamo per lo più dell'assistenza a casa, cioè quelle che sono le prime sensazioni da parte dei familiari quando si accorgono di avere il loro caro che incomincia ad avere delle problematiche, dei piccoli decadimenti senili, e quindi l'iniziativa in passato ha trattato l'argomento specifico in diverse rassegne. In questo caso, con la collaborazione del dottor Emanuele Tizzani e della dottoressa Barbara Tizzani, andiamo in particolare a quelli che devono essere i comportamenti da parte dei familiari quando incominciano a intravedere delle situazioni un po' critiche riguardo le demenze. Ecco, quindi un po' di cose, che il disorientamento, come in quale modo particolare devono iniziare a, uso questo termine, trattare, non è molto bello, però a comunicare, a convivere con i loro cari che incominciano ad avere queste piccole demenze, quindi il disorientamento, e quindi sapere, cioè l'anziano è abbastanza metodico, quindi gli orari puntuali per il pasto, scambiano molto spesso il giorno con la notte, quindi è un incontro educativo per quelli che sono i familiari. Questo riguarda anche nelle strutture, anche se come dire, cerchiamo in qualche modo, noi siamo abbastanza partecipativi e quindi a noi piace anche molto concertare. Sul nostro territorio sono presenti molte strutture, io solitamente faccio sempre degli appelli di collaborazione, di concertazione riguardo le esperienze, riguardo le professionalità, i dipendenti, riguardo tante cose, e quindi ho invitato anche le altre residenze a questa iniziativa, giusto per essere un momento, come dire, anche abbastanza di confronto.
0: Ma no? Certo.
1: E questo trae soltanto utilità nell'opera di quello che è il nostro lavoro.
0: Assolutamente, beh, voi ovviamente siete degli esperti in questo senso, siete dei professionisti, però effettivamente diciamo, le persone che magari in questo momento magari non per forza trovano necessità, insomma, di rivolgersi subito a voi, però hanno delle condizioni in famiglia già con qualche piccolo accenno, da voi può trovare comunque informazione e anche un po', come dire, il momento, come dicevi tu, di confronto, quindi magari anche andare ad eliminare delle paure, perché magari uno comprende certi tipi di comportamenti che sono nuovi, no? Nella persona, nel familiare che
1: non fanno più parte della loro abitudine, quindi che ne so, non è soltanto dimenticarsi le cose, dimenticarsi gli appuntamenti o sbagliare strada, è dimenticarsi della persona vicina, cioè incominciare a non riconoscere una figlia, un nipote, un genero, e quindi questo diventa, nasce la preoccupazione.
0: Esatto.
1: Confronto, ma anche conforto. Noi siamo sempre abbastanza liberi da legami. Noi, a chi si rivolge a noi, chi viene a trovarci nella nostra struttura, che per fortuna è molto bella, lo dico così, c'è un bel parco, confortevole, però il conforto che noi riusciamo a dare, che è quello di, tra virgolette, un'educazione a convivere con un soggetto che inizia a avere queste preoccupazioni, queste problematiche.
0: Assolutamente.
1: C'è una novità.
0: Dai.
1: C'è un moderatore che è lo scrittore e giornalista Marco Margritta, molto conosciuto nel territorio di Giaveno, che comunque è sempre stato abbastanza vicino e collaborativo con noi fin dall'inizio, e usiamo la sua cultura in questa occasione per far da moderatore. Con i medici che dicevo prima.
0: Sì, c'è la dottoressa Tizzani, Barbara Tizzani. Esatto, sì, sì. Barbara Tizzani.
1: Naturalmente alla fine ci sarà il solito aperitivo, diciamo così, che è nostra abitudine fare, sì.
0: Perché alla fine tu l'hai detto, è una struttura molto bella, però si mangia anche molto bene, e quindi ormai li avete viziati tutti gli ospiti e vogliono ovviamente rinfresco a fine incontro, no? Poi bisogna capire se qualcuno si infila solo per il rinfresco,
1: no.
0: Scherzo, ovviamente.
1: No, diciamo che, allora, per l'esperienza che abbiamo avuto in questi 3 anni con l'iniziativa e con il lavoro, abbiamo notato che chi viene alle nostre rassegne è abbastanza attento ed è vicino alla problematica, soprattutto, anche se non ha il familiare, però io vedo che una percentuale buona sono tutti addetti ai lavori. Che intendono aggiornarsi, che intendono andare avanti con la loro professione, con una panoramica, una fotografia più chiara di quello che sono le novità, di quelle che sono le nuove terapie, di tutta una serie di cose.
0: Ecco, questa dimostrazione, diciamo, anche del livello alto della vostra rassegna, in questo senso. Sì. Quindi va bene. Vabbè, nominiamo anche però Emanuele Tizzani, c'era Barbara, ma c'era anche
1: Emanuele Tizzani, sì. Barbara Tizzani è la geriatra molto conosciuta, sì. Emanuele Tizzani è un cardiologo dell'ospedale di Rivoli, mi sembra sia vice primario della cardiologia, che è un fiero occhiello per l'Italia, perché è un reparto, uno dei più rinomati a livello europeo, quindi certo. questo ha insaputa di molti, però
0: ma noi piemontesi lo sappiamo, cioè dobbiamo, insomma, per carità, no, poi ovviamente i casi magari che è in famiglia, anche lì che hanno avuto bisogno di un cardiologo, sì, insomma, sono anche tanti, però è un peccato da una parte pensare a questo, però è effettivamente così. Noi abbiamo la fortuna qui in Piemonte, soprattutto Torino e provincia, insomma, di avere appunto una professionalità delle migliori in Europa, quindi insomma, benvenga. Ok, allora intanto ricordiamo l'appuntamento per sabato 17 ottobre, ore 16, residenza Villa Pugno, ovvero in via Trento 4 a Giaveno, frazione Selvaggio, presso appunto Villa Pugno, Solferino 9. L'incontro all'interno della rassegna Non solo Alzheimer si chiama Come trattare i parenti anziani disorientati.
1: Sì.
0: Ok, vuoi aggiungere altro?
1: No, direi di no, ho detto abbastanza tutto. No, vi aspetto numerosi, come sempre. Come dice nelle locandine, no? Vi aspetto numerosi.
0: Esatto, però il ChatGPT non lo suggerisce più, adesso hanno cambiato, sono altre cose che però ChatGPT evidentemente l'ha snobbata.
1: Stanno cambiando troppe cose, va bene.
0: Dai, allora, grazie intanto per la tua simpatia, caro Domenico.
1: Grazie a voi sempre per la disponibilità.
0: E salutiamo appunto Domenico Roberto Suraci, il consulente di Solferino 9. Alla prossima, sempre qua su Radio Dora,
1: alla
0: insieme
1: prossima.
0: A te. Ciao.
1: Va bene, cara, ciao.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: L'economia è in primo piano, una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno.
1: I leader dell'Iran non si sono più e questo è uno dei problemi. Forse mi sono spinto troppo oltre e non so con chi trattare. L'ha detto il presidente americano Trump nel corso di un comizio in Arizona. I loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di secondo. Adesso anche i loro leader di secondo non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello. Metà di loro non c'è più. Mi hanno fatto promettere di non eliminare altri, l'ho fatto, gliel'ho promesso. Nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, aggiunto con ironia il leader americano.
2: Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada. È arrivato su X l'attacco di Elon Musk rivolto contro il presidente ucraino. Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione, dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per Zelensky di dimettersi in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink. La dichiarazione di Musk giunge in risposta a un post su X che commentava un'intervista rilasciata da Zelensky in cui diceva che i rallentamenti del satellite fanno morire le persone.
1: Un 23enne è morto nella prima mattinata di oggi all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.
2: Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per il quarto giorno consecutivo. Da lunedì i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade riparandosi nelle tende e accendendo fuochi di fortuna per difendersi dal freddo.
1: Il calcio con la seconda giornata della fase a girone unico d'Europa League e la prima della fase a girone unico di Conference. In campo tre italiane, apre il Milan impegnato alle 18.45 a Salisburgo dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica. Alle 21 spazio a Celta Vigo Juventus con i bianconeri che hanno iniziato bene il cammino europeo contro il NEC. Alla stessa ora tocca anche all'Atalanta di Maurizio Sarri al debutto in Conference contro il Pafos.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
7: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
6: Ah, e per la cucina?
7: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
6: E per i pagamenti?
7: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
6: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
8: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
9: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
8: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
9: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Moro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
10: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
11: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
12: Veri sapori caseari.
11: Racchiudono profumi di erbe alpine dei pascoli, come il Pleasant If, la toma delle viole con il suo profumo di primavera, le tome del fieno, il Bettelbatter raro come un tesoro, i blu del Moncenisio per palati forti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina
12: e non solo.
11: Al panificio, il sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
12: Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 chilometri da Giavenna. Vivi la vita con Il Sorriso.
13: Fammi toccare la luna ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BM Fu Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

0: Eurythmics, mamma mia, che voce dolcissima in questa canzone. Ok, allora sono le 12:12 minuti, ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo. Ricordiamo i contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33. Il numero WhatsApp, inviate il vostro messaggio di testo, una nota vocale, come preferite, per richiedere la canzone che volete ascoltare o che volete dedicare, come preferite, insomma. Ma sappiate anche che Radio Dora è possibile ascoltarla su tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B, nel Piemonte occidentale, attraverso l'FM, e poi in tutta Italia e oltre, in streaming. Vai sul nostro sito radiodora.it e clicca Radio Dora Live per seguirci sempre, in qualsiasi momento della giornata, così come anche uno strumento veramente comodissimo è l'applicazione. L'applicazione veramente è da scaricare in un attimo sul vostro smartphone, andando su Play Store o App Store in base al tipo di telefono che hai, è gratuita, è sicura, insomma ti permette di restare in nostra compagnia sempre. E allora continuiamo con la bella musica qui su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora, con Sonia Carella, il Collage e Lucio Corsi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47. Tagliati per il successo.
1: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, MedT. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Allora, Rudy mi chiede una canzone di Arisa e ho scelto questa.

0: Allora, c'è una fondazione britannica che è alla ricerca di volontari disposti a trascorrere tipo 6 mesi in Antartide, offrendo poi uno stipendio mensile compreso tra i 1.700 e i 2.500 euro. L'organizzazione, la UKA Antarctic Heritage Trust, recluta ogni anno questo piccolo team che poi insomma lavorerà circondato proprio dai ghiacci e dai pinguini. Allora, l'incaricato dovrà a diverse mansioni, quindi l'incarico prevede un insieme di mansioni che spaziano dal contatto con il pubblico alla conservazione storica fino al monitoraggio della fauna locale. Quindi, oltre allo stipendio, l'organizzazione fornisce il vitto, l'alloggio, l'attrezzatura necessaria per affrontare condizioni meteorologiche ovviamente estreme. Tuttavia i candidati selezionati dovranno essere pronti proprio a confrontarsi con una realtà molto complessa, caratterizzata da comfort più che limitati, le temperature sono sempre sotto lo zero, una routine quotidiana che richiede molto impegno fisico. Tra queste, ragazzi, la conta dei pinguini, questo è il vero motivo, cioè dovete contare i pinguini se volete mettervi alla prova, andare a fare questa esperienza qualche mese. Allora, quindi si troverà, la destinazione è un'isola di un arcipelago ovviamente in Antartide. C'è questa base militare istituita nel 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale nell'ambito dell'operazione Tamarin, e sul sito fu proprio abbandonato, il sito fu abbandonato nel 1962, però viene poi restaurato qualche decennio dopo, no? E quindi oggi è tutelato proprio come sito e monumento storico, e ospita un piccolo museo, un negozio di souvenir e un ufficio postale noto proprio come l'ufficio postale dei pinguini. Non so quante persone possono visitare questo, cioè non è proprio di passaggio, insomma, però è lì. Quindi tra novembre e marzo questa base poi accoglie migliaia di visitatori, pare che sia così, in quel periodo c'è una certa sovrabbondanza di visitatori, arrivano a bordo di navi da crociera, no, per spedizioni, poi il personale si occupa anche della gestione, del funzionamento della struttura, e quindi tra novembre e marzo la base poi accoglie insomma questi visitatori che arrivano poi a bordo e va là e sbarcano e fanno le loro cosine. Quindi, ragazzi miei, se volete una nuova esperienza, ogni anno cercano di reclutare un po' di persone, un piccolo gruppetto che si occupi appunto di contare i pinguini, più o meno tenere in piedi insomma questo piccolo museo e vabbè, farsi un po' un giro, cioè capire un po' come funziona l'isola, evidentemente tutelare anche un po' gli spazi e quant'altro. Una vita un po' selvatica, però ti danno vita alloggio dai 1.700 ai 2.500 euro, sei giovane, non c'è niente da perdere, fatela questa esperienza, potrebbe essere anche carina, no? Perché no? Qualche anno fa magari mi sarei anche proposta, nonostante le temperature rigide. Vabbè, allora, abbiamo la richiesta anche di Davide, che niente, voi siete rimasti appunto in quell'epoca lì, questa settimana va, cioè quest'oggi va così.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

sono viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare

0: Z.
1: Sono le 12:36. Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
4: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
5: Ho capito.
4: E fatelo sapere alle radio!
5: Bene.
4: Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
6: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
7: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
8: Divani Totac.
4: È chiaro adesso?
9: Totac. Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere, con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
10: Non è arrivato il messaggio vocale da Johnny, però mi ha scritto: beh, vediamo se indovini cosa mi piacerebbe ascoltare. Beh, vediamo.

0: Vedi, non aveva dubbi il Johnny, eh.
1: Bravissima Sista. Ma lo sapevo, non avevo dubbi. Un buon proseguimento. Grazie. Di giornata e un saluto a voi di Radio Dora e tutta la family. Ciao carissima.
0: Ciao Johnny, buona giornata.
1: Alla miglior speaker della Valsusa, isole comprese.
0: Grazie.
1: Ciao ciao.
0: Isole comprese proprio.
1: Ah, ricordiamo che dopodomani è sabato. Yeah, waglio.
0: Waglio, già ti senti bene, eh? Sapeva pensare che dopodomani è sabato. Va bene, allora Beppone Caro intanto si è interessato alla proposta di andare in Antartide a contare i pinguini. Mi ha chiesto il link, gliel'ho mandato. Ragazzi, se volete andare anche voi, chiedetemi il link e ve lo giro. Vabbè, ok. Poi voleva anche Queen con Bohemian Rhapsody. Ciao Beppone, ma ti devi sposare, che vai a fare?

Allora, ad oggi è presente una campagna molto particolare, perché troverete tre manifesti, soprattutto tre tipi di manifesti a Torino, promossi dalla CPD in vista del Disfestival 2026, con il sostegno proprio dalla Fondazione CRT, il patrocinio della città di Torino, della città metropolitana di Torino, della regione Piemonte, che giocano poi con ironia sugli automatismi con cui guardiamo la disabilità. Quindi, in vista proprio della terza edizione del Disfestival in programma a Torino dal 28 novembre all'8 di dicembre, la CPD lancia "Lo so, è grave". È una campagna, diciamo, pensata proprio per attirare l'attenzione, quindi suscitare la curiosità, soprattutto poi mettere in discussione i pregiudizi, gli automatismi con cui guardiamo la disabilità. Quindi da oggi la campagna sarà presente in città, questi tre diversi manifesti. Il claim volutamente provocatorio gioca sul confine tra giudizio e pregiudizio, mettendo chi osserva di fronte alle proprie associazioni immediate. Quindi i tre soggetti rappresentati in questi manifesti ritraggono appunto persone con disabilità alle prese con altrettante provocazioni gastronomiche, cioè chi ad esempio mangia la pizza con l'ananas, chi magari spezza gli spaghetti prima di metterli in pentola e chi condisce la pasta col ketchup. E sono gesti ovviamente innocui, che soprattutto poi nell'immaginario italiano vengono poi scherzosamente considerati dei piccoli crimini gastronomici, divertono così diciamo le persone che lo guardano, però diventa in questo caso il terreno ideale proprio per giocare sul significato della parola grave. Quindi il meccanismo dei manifesti parte sempre dallo stesso interrogativo: cosa stiamo davvero giudicando? Beh, allora, a un primo sguardo l'affermazione "lo so, è grave", accostata all'immagine di una persona con disabilità, può generare un'associazione immediata, ma è proprio quell'associazione a diventare parte del messaggio. Quindi la campagna invita così a interrogarsi sugli automatismi con cui attribuiamo significati a ciò che vediamo e sul ruolo che il nostro sguardo ha nella costruzione del pregiudizio. Beh, in fondo, che cosa è davvero grave? Spezzare i spaghetti prima di metterli nella pentola, mettere il ketchup sulla pasta, mangiare una pizza con l'ananas, oppure continuare a guardare le persone attraverso il filtro dei nostri pregiudizi? Risposta:

proposito di festival, 4 giorni dedicati al gusto, alla convivialità ma anche all'inclusione, quindi da oggi fino al 18 di ottobre lo Scalo Eventi Torino ospiterà il Festival Senza Glutine, questa manifestazione dedicata alla cucina gluten free che unisce la gastronomia, l'intrattenimento e l'informazione proprio con l'obiettivo di dimostrare come mangiare senza glutine possa comunque essere un'esperienza ricca di sapori e comunque un'occasione anche di condivisione. Quindi per 4 giorni lo spazio si trasformerà in un grande villaggio gastronomico dove i protagonisti saranno i food truck, le specialità ovviamente capaci di soddisfare ogni palato, un appuntamento rivolto alle persone celiache, alle loro famiglie e a tutti coloro che desiderano comunque scoprire queste nuove proposte anche culinarie. Il festival proporrà un'offerta gastronomica ricca, l'abbiamo detto, attraverso poi le tradizioni italiane e non. Poi ci sarà una particolare attenzione dedicata alla sicurezza alimentare con il coinvolgimento di operatori addetti al network AFC, ovvero Alimentazioni Fuori Casa, dell'Associazione Italiana Celiachia. E poi secondo poi le modalità previste ovviamente per i singoli partecipanti. Vabbè ragazzi, esiste anche questo, meno male, anche perché insomma di persone intolleranti ce n'è sempre di più e quindi va là che insomma 4 giorni di festival dovrebbe poterle accogliere più o meno tutte, almeno a Torino o perlomeno chi insomma è interessato. Ok, ci salutiamo, siamo arrivati al termine del collage, io vi abbraccio, rinnovo il nostro appuntamento domani mattina sempre alle ore 10 qua su Radio Dora con Sonia Carella. Adesso vi lascio con la rispa, la pausa pranzo musicale e alle 15 arriverà il drive time. Ciao family, vi lovo tutti quanti, a domani!

0: Sono le 13 in punto. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Riprendono le iniziative della rassegna Non solo Alzheimer. Prossimo incontro sabato 17 ottobre alle ore 16 presso la residenza Villa Pugno a Giaveno, frazione Selvaggio, in via Trento 4. Interverranno la dottoressa Barbara Tizzani, geriatra dell'ASL Totre, e il dottor Emanuele Tizzani, cardiologo. Modererà l'incontro il dottor Marco Margherita, giornalista e direttore Comunità Connesse. Al termine degli interventi dei relatori è previsto un momento di confronto pensato come dialogo e condivisione tra caregiver, professionisti sanitari, medici ed enti. Alla conclusione verrà offerto un buffet. Quarta edizione di Socialità in Festival, Valsusa Film Fest, 30ª edizione. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 16 ottobre alle ore 15, presso la sala incontri RAF Maisonetta in via Abeg 4, incontro lezione del regista Marco Ponti, territorio accessibile, laboratorio per una narrazione filmica della quotidianità. Domenica 18 ottobre alle ore 17 al Cinema Comunale di Condove, incontro Pensare la diversità con Fabrizio Acanfora e Samuele Pigoni. L'incontro si rivolge alle comunità, ai servizi, ai caregiver, vivere a tutti i cittadini per cambiare lo sguardo su normalità e diversità e mettere al centro la voce e i diritti delle persone con disabilità. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 17 ottobre dalle ore 15 l'ex cappella del Forte di Exil ospiterà Oltre la Roccia, il cammino continua. L'evento conclusivo del progetto nato per celebrare i 500 anni dall'avvio dei lavori del Pertusti Colombano Romean, la straordinaria galleria idraulica scavata nella montagna tra il 1526 e il 1533. Il programma completo dell'evento è disponibile sul sito colombano500.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, fino al 25 ottobre, mostra Arte al Castello. Il museo e la mostra saranno visitabili il venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 351-307-8654. Domenica 25 ottobre il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'11ª edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barà Buster Thaler. Esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, spazio allo spettacolo degli sbandieratori. E ancora aratura e trebbiatura, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. A Villar Focchiardo da giovedì 15 a domenica 18 ottobre, presso l'area polivalente Le Vie del Paese, Sagra del Marrone. Sosteniamoci, demenze Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi, caffè Alzheimer al mese. Mercoledì 21 ottobre al Teatro Magneto di Almese alle ore 16:30, quando la malattia è entrata nella nostra vita. La Praloco di Matti, in collaborazione con il Comune, organizza sabato 17 ottobre la festa d'autunno con la tradizionale castagnata. Dalle 14, mercatino dei produttori locali, intrattenimento per i più piccoli in un ampio spazio a loro dedicato con giochi e chiacchiere. Alle ore 15, iscrizione e consegna per la gara dei 50 marroni più pesanti e della zucca più pesante. Alle ore 16, inizio gara rotoballe. Alle ore 17, concerto del gruppo Fakit Nabie. Alle ore 18, premiazioni. Durante il pomeriggio, vin brûlé e caldarroste, servizio bar con i tradizionali gofri dolci e salati, il tutto allietato dalle note della Società Filarmonica di Mattie. Per informazioni prolocomattie@gmail.com. Coazze festeggia la 25ª edizione della Festa Rurale del Cevrin con 4 giorni di eventi tra teatro, libri, sport e musica, da giovedì 15 a domenica 18 ottobre. Per informazioni dettagliate 011 93 49 681. A San Didero, venerdì 16 ottobre alle ore 20:30, presso la sala polivalente di Piazza Europa, conferenza Energia, Salute e Benessere, con relatore il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. La malattia dal punto di vista omotossicologico, introduzione alla medicina quantistica, intolleranze alimentari e disbiosi. I posti sono limitati. Per prenotarsi, inviare un messaggio su WhatsApp al 338-695-8272. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 16 ottobre, Il Tempo di Anne. Sabato 17 ottobre, L'Estranea, Per Silenzio e Vento, Il Tempo di Anne. Domenica 18 ottobre, Il Tempo di Anne, L'Estranea, Per Silenzio e Vento. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 01 22 99 633. Il centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: personale addetto receptionist più sala bar, sede di lavoro ULS, formatore materie pratiche sala e bar, sede di lavoro ULS, junior export area manager mercati esteri, sede di lavoro Avigliana ed estero, amministrativo contabile, sede di lavoro ULS, geometra, sede di lavoro ULS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
1: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024. A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: AgriService presenta L'inferno incombe. Se i cambi di stagione ti fanno paura, rilassati. Vieni da AgriService. Vendita e assistenza di stufe, termostufe e caldaie a pellet e legna. Tutte con braciere autopulente. Vieni ad approfittare dei prezzi ribassati sulle stufe e termostufe in showroom. Scoprirai Unica, la nuova stufa ibrida a legna pellet Nobis con funzionamento automatico. Fornitura combustibili pellet certificati di qualità. Legna da ardere in bancali di produzione propria, con consegne anche a domicilio. AgriService è rivenditore specializzato leader mondiale di macchine e attrezzature per bosco, agricoltura e giardino, con vendita, assistenza e riparazioni in sede. AgriService, in via Montello 15 a Susa.
1: In questo periodo, assortimento di crisantemi e composizioni floreali per onorare i defunti.
8: Da 25 anni con ING puoi.
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi, fino al 2 novembre.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
11: solo per questo mese Evo

0: ancora stasera.
1: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
2: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sta per partire? Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi ricordiamo quindi che sino a venerdì 30 ottobre il tunnel del Tenda sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. A partire da venerdì 30 ottobre fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Infine vi anticipiamo che questa sera per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
3: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
2: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Case Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In occasione della fiera daremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
6: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
7: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
6: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
7: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
6: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
7: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
6: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
7: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
8: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 38 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Tra le più amate e prestigiose mostre di florivivaismo in Italia torna tre giorni per il giardino, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre al Parco del Castello di Masino, bene del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, a Caravino, con un ricco programma culturale dedicato a Il Potere delle Piante, tema di questa 34esima edizione. La mostra prevede incontri, laboratori ed esperienze che attraverso il paesaggio autunnale raccontano il potere delle piante di adattarsi e trasformarsi anche di fronte agli effetti della crisi climatica. Da 16 ottobre al 22 novembre, in Corso Principe Donna Torino, andrà in scena Gravity The Show Connection, uno spettacolo che riunisce arti performative, musica dal vivo, cabaret, danza acrobatica, magia e sport in un'unica produzione. Quattro giornate dedicate alla cucina senza glutine tra specialità regionali, prodotti artigianali, informazione e intrattenimento. Il Festival Senza Glutine arriva a Torino, con un programma rivolto alle persone celiache, alle famiglie e a chi desidera conoscere le tante possibilità della gastronomia gluten free. Dal 15 al 18 ottobre l'appuntamento allo Scalo Eventi Torino, in via della Continassa, con ingresso gratuito. Mancano ormai pochi giorni all'atteso arrivo del coro palestinese Amway nella provincia Granda per il suo tour Musica e Pace. Da 19 al 22 ottobre il territorio cuneese si trasformerà in un palcoscenico di dialogo e fratellanza grazie a un tour che unisce la grande musica a un profondo messaggio di cultura e solidarietà. Martedì 20 ottobre il coro si esibirà al Teatro Toselli di Cuneo in occasione della prestigiosa chiusura delle celebrazioni per gli 80 anni della Società Corale di Cuneo. In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, in programma dal 12 al 18 ottobre, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo promuove un'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della prevenzione, della sicurezza e della resilienza. Nel pomeriggio di sabato 17 ottobre aprirà al pubblico la sede centrale di Cuneo in corso Antonio De Gasperi 71 e negli stessi orari saranno aperti anche i distaccamenti volontari di Corte Emilia, Morozzo, Dronero, Bra, Venasca, Ceva e Fossano. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perz.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale

0: e intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
4: Ho capito.
3: E fatelo sapere alle radio!
4: Bene.
3: Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
5: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
6: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
3: Divani Totac. È chiaro adesso?
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Radio
8: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.
9: Che ne sai di un bambino che rubava? Soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica.
1: In Italia ci sono oltre 4,5 milioni di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale. E quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 di pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva.
2: Andiamo all'estero. Le due petroliere che hanno preso fuoco durante la notte nel Mar Nero, nelle acque territoriali rumene, sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del paese. Lo spiega il presidente rumeno Nico Surdan. 8 persone risultano disperse. Le due petroliere erano all'ancora nel Mar Nero, vicino alla foce di un canale che sfocia nel Danubio, quando le autorità navali rumene hanno ricevuto il primo allarme di emergenza dalla petroliera One Trader, battente bandiera di San Marino. Successivamente anche la petroliera Yara Jay, battente bandiera delle Comore, ha preso fuoco.
1: Sale ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar in Pakistan. Sarebbe crollato il tetto in due aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Deer Colony, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Khair.
2: Il viaggio del Papa in America Latina, annunciato dal 6 al 17 novembre, potrebbe slittare. Leone XIV avrebbe bisogno di rimanere ricoverato per un periodo più lungo del previsto dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Lo ha dichiarato la presidente peruviana Fujimori, che ha detto: aspettiamo comunicazioni del Vaticano perché capiamo che il suo recupero durerà alcune settimane in più di quelle previste e che ci potrebbe essere un cambio nel calendario della sua visita. 12 giorni tra Uruguay, Argentina e Perù, forse in primavera.
1: Ciclismo, non arriva l'oro per l'Italia che deve nuovamente arrendersi alla sua nemesi nei mondiali su pista in corso a Shanghai. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la new entry Alessio Magagnotti vengono infatti nettamente sconfitti nella finalissima dell'inseguimento a squadre, consegnando l'oro alla Danimarca. Bevort e compagni dominano la finalissima col tempo di 3 minuti 40 secondi 865 millesimi, con gli azzurri ad oltre 4 secondi dall'argento. Bronzo ai britannici.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
5: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
6: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio pomeriggio musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21 concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio i Marunè accompagneranno in sagra con le loro note Peru e Gepa, Ludes Batur e la Rapuloira e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
7: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
8: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
7: Ah, quindi più qualità, più scelta.
8: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
9: Asta del mobile! Geniale, vero?
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
11: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione associata ad aria molto mite di origine afro-mediterranea sta nuovamente influenzando il tempo sul nord-ovest, favorendo condizioni soleggiate e temperature superiori alla norma stagionale. Nei prossimi giorni un vortice depressionario in isolamento sulla Francia determinerà un cambiamento del tempo, poi l'attivazione di un flusso sud-occidentale favorirà un aumento della nuvolosità ma con precipitazioni ancora scarse e localizzate. In seguito il flusso perturbato si intensificherà e in concomitanza con lo sviluppo di una circolazione depressionaria al suolo sull'Alto Tirreno si attiverà un richiamo di correnti umide sciroccali verso il nord-ovest. Ne conseguirà un'accentuazione delle precipitazioni più intense soprattutto tra Alto Canavese, Biellese e Nord Piemonte. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato salvo la presenza di nebbie sulle pianure tra la notte e il primo mattino, soprattutto su Basso Torinese, Cuneese, Astigiano, Alessandrino e Vercellese. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo sui 9-12 gradi, massime stazionario in lieve aumento in montagna sui 18-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino soleggiato con addensamenti di nubi basse su pianure e colline del Cuneese, Torinese, Astigiano, Alessandrino e Vercellese e locali banchi di nebbia sulle basse pianure. In giornata soleggiato con velature lungo le valli alpine e sulla Valle d'Aosta, parzialmente nuvoloso su pianure, colline e zona appenninica, con nubi in addensamento fino a cielo irregolarmente nuvoloso tra Astigiano, Alessandrino, Novarese e Vercellese. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento sui 9-12 gradi, massime stazionarie sui 18-20 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino in gran parte soleggiato all'interno delle valli alpine e sulla Valle d'Aosta, irregolarmente nuvoloso, localmente nuvoloso su pianure, colline, primi tratti vallivi piemontesi. In giornata qualche schiarita in più su pianure e colline, con cielo parzialmente nuvoloso e addensamenti più compatti tra Torinese, Biellese e Valsesia. Sui settori montani cielo da parzialmente a irregolarmente nuvoloso, con schiarite inizialmente ancora ampie nei fondovalle e nella Valle Centrale Valdostana. In serata nuvolosità in generale aumento su Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Biellese e Nord Piemonte, parzialmente nuvoloso tra Astigiano, Alessandrino e pianura Vercellese. Precipitazioni in serata con locali piovaschi sui settori montani del Cuneese, del Torinese e della Valle d'Aosta. Quota neve sui 2700-2800 metri. Temperature minime in aumento a bassa quota sui 7-12 gradi. Massime in lieve calo più marcato in montagna sui 15-18 gradi.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine. Oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Radio.
0: pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14:35. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Beagle Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunea accompagneranno in sagra, con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbatur e la Rapuloira, e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
3: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelaie Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 a Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
4: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Le bellissime senza tempo di Radio Dora.

speciale di Radio Dora è Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, perché Drive Time sta scaldando il motore.
1: Sono le 15:02. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027, includendo le misure per energia e difesa finanziate con la flessibilità dell'Unione Europea. Al netto di queste ultime, l'impatto delle misure ammonterebbe a circa 12,5 miliardi, pari a un'incidenza del meno 0,54% del PIL. È quanto emerge dai primi calcoli sulle tabelle del documento programmatico di bilancio trasmesso a Unione Europea e Parlamento. Le misure per energia e difesa finanziate attraverso la flessibilità europea valgono altri 13,5 miliardi di euro nel 2027, portando l'impatto complessivo stimato a circa 26 miliardi.
2: Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, in lieve calo rispetto al 2024, e al 9,3% tra le persone. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% tra famiglie composte esclusivamente da stranieri.
3: Un uomo di 49 anni, di origine marocchina e residente nel Reggiano, è stato denunciato a Castelnuovo dei Monti per minaccia aggravata dopo un video su TikTok in cui, secondo l'accusa, minacciava le donne che non portano il velo mostrando un coltello e un pacco di proiettili. Nel filmato, girato nel giardino di casa, l'uomo avrebbe insultato e minacciato in modo esplicito le donne musulmane che rifiutano i precetti religiosi, sfidando in particolare una donna marocchina già vittima di atti persecutori.
2: Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA situata in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime.
3: In Italia in un solo anno sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale con 1.900 operatori in meno di quelli necessari. Come fotografa la Società Italiana Patologia da Dipendenza, a pagare il prezzo della carenza di dipendenti assistenziali sono i pronto soccorso, sempre più presi d'assalto da persone con episodi di overdose o problemi di droga.
2: Altra medaglia azzurra ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, il quartetto femminile composto da Fidanza, Alzini, Balsamo e Guazzini vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre battuta dalla Gran Bretagna. Secondo argento dunque per l'Italia, che già con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti aveva vinto l'argento, battuta solo dalla Danimarca.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
5: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
6: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
7: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
6: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
8: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti. Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
9: Da 25 anni con ING. Puoi.
10: Sì, ma cosa?
9: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
10: Ah, e per i risparmi?
9: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
10: Mica male!
9: E allora scegli ING.
10: Vado subito su ing.it.
9: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
11: Mi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
15: Buon pomeriggio cari amici, ben ritrovati qui nel Drive Time, restate in mia compagnia fino alle ore 18, come sempre i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Parliamo di una novità, ovvero subito dei Led Zeppelin. Sì, perché i Led Zeppelin sono notoriamente un po' restii a concedere in licenza la loro musica al cinema, ma il chitarrista Jimmy Page ha fatto un'eccezione proprio pochi giorni fa per il nuovo film di Narnia, e tra l'altro non per una canzone di Led Zeppelin di poco conto, perché si tratta dell'iconica Stairway to Heaven, questo classico del 1971 incluso nel quarto album della band inglese. Parecchio remixato, ha trovato spazio come colonna sonora del trailer del film Narnia, il nipote del mago, l'adattamento Netflix proprio della prima storia della saga Le cronache di Narnia di Lewis, che uscirà a febbraio 2027. Ecco, di solito i trailer hollywoodiani moderni conferiscono proprio alla musica una portata epica e grandiosa, e questo non fa eccezione con la voce mitica di Robert Plant isolata immersa nel riverbero e l'assolo di Jimmy Page che irrompe con grande forza. E proprio sulla concessione di Stairway to Heaven al cinema, Jimmy Page ha dichiarato: ho avuto il privilegio di incontrare Greta Gerwig, che è la regista del film, una figura di spicco nel mondo del cinema, è una creativa brillante, come dimostrato anche da alcune opere come Piccole donne, Barbie, oltre al prossimo film su Narnia in uscita. Quindi sono entusiasta che abbia scelto Stairway to Heaven proprio per il trailer del suo nuovo film. Secondo quanto riportato poi anche da Variety, la regista Greta Gerwig avrebbe scritto a Page e Plant proprio per chiedere il permesso di utilizzare questo brano nel film, mostrando loro un montaggio preliminare. È proprio commossa la stessa regista, ha dichiarato: è un brano epico che a livello narrativo parla di un viaggio spirituale, di un percorso fatto di falsi idoli e strade sbagliate che si possono intraprendere. Aveva senso proprio per introdurre tour Il Mondo di Narnia. Mi ha commosso profondamente che mi abbiano concesso di usare il loro brano. Hanno colto veramente fino in fondo al cuore la storia del film. E tra l'altro in precedenza i Led Zeppelin avevano respinto tante richieste di poter utilizzare Stairway to Heaven, ad esempio nel film Fusi di testa o Quasi famosi. Tra i film che negli ultimi tempi hanno però beneficiato del permesso della band figurano Argo, La grande scommessa, appunto, Thor Ragnarok con Immigrant Song e più recentemente Le nuove disavventure di Cliff Booth. Insomma, anche gli Led Zeppelin ogni tanto fanno una concessione, seppur resti, allora ascoltiamoci proprio un pezzo di Stairway to Heaven.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Ryan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
7: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
8: Ho capito.
7: E fatelo sapere alle radio!
8: Bene.
7: Disponibilità immediata, consegne entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
9: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
10: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
11: Divani Totac.
7: È chiaro adesso?
12: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
13: Veri sapori caseari.
12: Racchiudono profumi di erbe alpine dei pascoli, come il Pleasant If, la toma delle viole con il suo profumo di primavera, le tome del fieno, il Bettelbatt raro come un tesoro, i blu del Moncenisio per palati forti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina
13: e non solo.
12: Al panificio, il sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
13: Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.

E ha chiamato anche quest'oggi il nostro uomo delle 15:20, il carissimo Igor, che vuole ascoltare di Fiorella Mannoia chissà da dove arriva una canzone. Ce l'ascoltiamo allora. Grazie Igor per la tua richiesta, buon ascolto e buon pomeriggio.

0: Sono le 15 e 34 minuti. Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: AgriService presenta L'inferno incombe. Se i cambi di stagione ti fanno paura, rilassati. Vieni da AgriService. Vendita e assistenza di stufe, termostufe e caldaie a pellet e legna. Tutte con braciere autopulente. Vieni ad approfittare dei prezzi ribassati sulle stufe e termostufe in showroom. Scoprirai Unica, la nuova stufa ibrida a legna pellet Nobis con funzionamento automatico. Fornitura combustibili pellet certificati di qualità. Legna da ardere in bancali di produzione propria, con consegne anche a domicilio. AgriService è rivenditore specializzato leader mondiale di macchine e attrezzature per bosco, agricoltura e giardino, con vendita, assistenza e riparazioni in sede. AgriService, in via Montello 15 a Susa.
3: In questo periodo, assortimento di crisantemi e composizioni floreali per onorare i defunti.
4: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
5: Ho capito.
4: E fatelo sapere alle radio!
5: Bene.
4: Disponibilità immediata, consegne entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
6: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
7: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
8: Divani Totac.
4: È chiaro adesso?
9: Totac.
10: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
11: E ben ritrovati in diretta, adesso abbiamo due richieste, una a seguito dell'altra, un saluto a Vero ed Angie che mi stanno ascoltando, quindi un abbraccione assoluto, ci ascoltiamo Gali, prima di con Happy Days e successivamente Fiordaliso con Non voglio mica la luna, quindi un abbraccio, buon pomeriggio e buona merenda.

E la prossima richiesta invece è del nostro amico Davide, che mi scrive: ciao Matteo, tutto bene? Dice: secondo me Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano non starebbe male in questo momento, che ne dici? Dico che c'hai ragione, caro Davide, ce l'ascoltiamo assolutamente. Buona serata e buon ascolto. Ciao!

0: E c'è anche il nostro amico Massimo in ascolto che mi scrive: ciao Matteo, mi metti i piccoli dettagli di Giusy Ferreri quando vuoi? Ce l'ascoltiamo subito allora, Massimo. Buon pomeriggio anche a te, buon ascolto, ciao.
1: L'amore è solo piccoli dettagli e tutto il resto è da buttare via. Al quinto piano Elisa studia il pianoforte, povera anima mia.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, sarà un Milan ancora rivoluzionato quello che affronterà il Salisburgo in Europa League alle 18:45. Un po' di sano turnover per permettere a chi gioca meno di mettersi minuti nelle gambe, per far rifiatare alcuni giocatori a partire da Gonzalo Ramos, che lascerà spazio a Camarda nonostante Amorim abbia fatto il misterioso in conferenza stampa. La novità più grande però in difesa, dove dovrebbe o potrebbe partire titolare Tomori. La Juventus invece torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco, assistito da Alej Begovic e con Seisao. Possibile la difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. Intanto brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il Toro, reduce dal viaggio in Argentina con la nazionale e dalla doppietta in Champions a San Siro, è costretto a fermarsi e lo stop non sarà breve. Chivu perde il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, il che vuol dire che di sicuro Lautaro salterà le sfide con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord, e molto probabilmente anche quella con il Como in programma l'8 novembre, per tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di saperne di più sugli infortuni di Koné e Dybala, usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti per domani, venerdì 16 ottobre, stabiliranno se c'è lesione. Ciclismo. La Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni, che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis. Jasmine Paolini saluta Juan, la toscana numero 15 del tabellone esce di scena agli ottavi di finale dopo essere stata sconfitta dalla britannica Cartel, numero 170 del mondo, e in corsa grazie al ranking protetto 6-2-6-0 i parziali per l'inglese in un'ora di gioco. Paolini potrà rifarsi in doppio venerdì con Sara Errani nei quarti di finale, con l'obbligo di vittoria per cercare di conquistare un pass per le WTA Finals. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
4: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand. Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Medtea. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
5: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Case Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
6: In occasione della fiera saremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
7: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
8: Fammi toccare la luna ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
13: Sedici e 07, si ritorna in diretta con la richiesta della nostra mitica Manuela che mi scrive: ciao Matteo, per favore mi piacerebbe ascoltare Song for Someone degli U2 o U2, grazie mille, buona serata. Grazie a te Manu per la richiesta, ce l'ascoltiamo subito, buona serata, ciao.

0: from your mouth, and there is a light, don't let it go.
1: E cari amici, ritorniamo in diretta, dobbiamo festeggiare oggi il cantante Fedez, nato infatti il 15 ottobre del 1989, su Fedez si sa praticamente tutto quasi, e l'artista milanese ha reso la sua vita privata piuttosto pubblica grazie a un utilizzo massivo e massiccio dei social network, appunto, diventando un personaggio importante anche al di là della sua musica. Federico Leonardo Lucia, questo è il vero nome di Fedez, nasce proprio il 15 ottobre dell'89 ed è cresciuto a Bucinasco, siamo nella provincia di Milano, dove ha frequentato da giovane il liceo artistico, abbandonando però gli studi al quarto anno per proseguire una carriera nel mondo della musica. Muove i primi passi pubblicando un EP nel 2007, ma un primo vero album autoprodotto è arrivato 4 anni più tardi, siamo nel 2011, con il titolo Penisola che non c'è, seguito dal mio primo disco da venduto, uscito per l'etichetta indipendente di Gue Pequeño, Tanta Roba. E per Fedez questa è stata la svolta. Da allora la sua carriera è stata un'ascesa costante, fino a diventare non solo musicista ma anche un personaggio tutto tondo, protagonista in TV come giudice di X Factor e sui social come marito anche dell'influencer italiana più famosa nel mondo, Chiara Ferragni. E poi nel 2021, anno importantissimo per la sua carriera, si è presentato per la prima volta al Festival di Sanremo, con quella storica edizione segnata dal Covid-19, in coppia con l'amica Francesca Michelin. Hanno presentato il brano Chiamami per nome, arrivando secondi alle spalle degli inarrestabili Maneskin, che hanno vinto con Zitti e Buoni. Però poi, tornato in pianta stabile nel mondo della musica, si è tolto anche lo sfizio di diventare uno dei re dei tormentoni estivi, lo era già stato in coppia con J-Ax, ma con la Hit 1000 insieme a Rietta Berti e Achille Lauro davvero spopolato. Tant'è vero che venne replicato il successo con Mara Sattei e Tananai nella Dolce Vita e anche con Annalisa di Articolo 31 nella disco Paradise, appunto. Il 2024 invece è stato un anno di grandi cambiamenti per Fedez, anche a causa della fine del suo matrimonio con la Ferragni. Da un punto di vista della carriera musicale si è fatto notare soprattutto per un singolo di Caprio, si intitolava con Nicki Savage, appunto, accompagnato anche da un rumorosissimo dissing con Tony F in una faida, suon di rime anche con Chiara Ferragni e i suoi figli. Poi si è presentato a Sanremo con il brano Battito nel 2025 e nell'edizione di quest'anno, appunto, in coppia con Marco Masini. Tra l'altro nel 2023 Fedez è stato colpito a causa di una forte pressione mediatica da un periodo di balbuzie. Nei mesi precedenti, ha confessato poi in seguito, si era anche sottoposto all'uso di alcuni psicofarmaci a scopo terapeutico. Quindi questi tic, questa balbuzia era quindi il frutto di un effetto, così dire, rebound. E spesso Fedez è stato anche oggetto di critiche da parte della comunità hip hop, rap, per la semplicità delle sue rime, per aver messo in alcuni casi in secondo piano la musica nelle campagne promozionali dei suoi album. Insomma, facciamo comunque gli auguri a Fedez e ci ascoltiamo proprio Battito.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A4 Torino-Milano si segnalano code tra Settimo Torinese e Torino in direzione Torino, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
5: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
6: Ed è il momento della richiesta della nostra amica Manuela. L'altra Manuela dice: ciao Matteo, puoi mettere una canzone che ti viene in mente in questo momento e dedicala alla family, grazie. Allora guarda Manu, in questo momento sto pensando al mitico Lucio Corsi con la sua Volevo essere un duro, ed è da un po' che non la metto, quindi ce l'ascoltiamo. Ciao Manu, buona serata e buon ascolto.
7: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Riccardo Augusto, che vuole ascoltare di David Bowie la mitica Let's Dance. Ce l'ascoltiamo. Ciao Riccardo, buona serata e ovviamente buon ascolto.

0: Sono le 16 e 35 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Violenza sessuale e rapina, fermato un 23enne nel quartiere Aurora di Torino. L'aggressione, dopo che la ragazza aveva manifestato dissenso, il giovane è stato rintracciato grazie al telefono sottratto alla vittima. I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Grave incidente nel Cuneese, 2 morti e 3 feriti tra Busca e Costigliole Saluzzo. La tragedia sulla provinciale, l'auto guidata dal 22enne avrebbe tamponato una minicar prima dello scontro frontale con il veicolo della 56enne. Tra i feriti una ragazza è ricoverata in gravi condizioni. Momenti di forte tensione questa mattina davanti all'istituto alberghiero Colombatto di Torino, dove studenti favorevoli e contrari all'occupazione della scuola si sono fronteggiati all'ingresso della sede centrale. Il confronto è poi degenerato, insulti, spintoni, lancio di petardi, calci e pugni. Riscaldamento al via da lunedì 19 a Torino, rinviata l'accensione, temperatura massima 19 gradi, i provvedimenti contro il caro energia, caloriferi accesi per un massimo di 13 ore al giorno, non più 14. La linea Torino-Lione ha pubblicato l'avviso di gara per presentare il progetto della stazione TAV di Susa. Il lavoro vale 155 milioni di euro. Secondo i piani, la stazione dovrebbe essere operativa nel 2033. Dalla moda all'Art Nouveau, a Palazzo Madama di Torino, un secolo di storia torinese tra abiti e dipinti. La mostra Il corpo della città proporrà opere di Rama, Levi e Casorati. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
2: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
3: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
4: Ho capito.
3: E fatelo sapere alle radio!
4: Bene.
3: Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
5: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
6: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
3: Divani Totac. È chiaro adesso?
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
10: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
11: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
12: Sì!
11: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
13: La carta con la carta. Il vetro con il vetro.
7: Io all'ambiente ci tengo. E tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.

Cari amici, sono passati 86 anni da quel 15 ottobre del 1940, quando nelle sale degli Stati Uniti d'America usciva Il Grande Dittatore, il film più costoso e di successo di Charlie Chaplin, il mitico attore comico e regista britannico. Ecco, Il Grande Dittatore è una parodia satirica del nazismo che prende direttamente di mira Adolf Hitler. Questa pellicola ottenne 5 candidature all'Oscar, incluso miglior film e miglior attore, proprio lo stesso Chaplin, ed è considerato davvero uno dei capolavori della storia del cinema. Pensate che Chaplin inizia a girarlo nel 39, proprio all'alba della Seconda Guerra Mondiale, quando il mondo era ancora all'oscuro proprio degli orrori delle persecuzioni naziste antisemite. E tante sono le curiosità sul film, che ottenne un enorme successo di pubblico e fu la pellicola di Chaplin che al botteghino incassò di più. Adolf Hitler invece ne vietò la visione in Germania e in tutti i territori occupati dalle truppe naziste. Sembra però che il Führer lo vide per ben 2 volte e il regista disse darei qualsiasi cosa proprio per sapere che cosa ne pensasse. In Italia però la pellicola fu distribuita solamente nel dopoguerra, siamo nel 1946, con il titolo di Il Dittatore. In precedenza proprio il Minkul Pop fascista emanò la disposizione di ignorare la pellicola propagandistica di Chaplin. Anche la riedizione poi del Grande Dittatore fatta nel 1960 rimase a lungo sotto censura e vennero tagliate le sequenze in cui appariva la moglie di Napoleone, il chiaro riferimento alla vedova Mussolini, tra l'altro unica persona vivente fra quelle a cui il film alludeva. E l'idea di girare questo film venne a Charlie Chaplin grazie a un amico, Alexander Korda, che gli fece notare quanto somigliasse esteticamente al Führer. L'attore britannico e Hitler avevano infatti una corporatura molto simile ed erano anche coetanei, nati quasi lo stesso giorno, il 16 aprile 1889 Chaplin e il 20 aprile dello stesso anno per Il Dittatore tedesco. E Chaplin, per una miglior riuscita della parodia, studiò per ore e ore la parlata ma anche le gestualità di Adolf Hitler. Insicuro però sulla reale riuscita del film, lo stesso Chaplin si convinse a proseguire la realizzazione dopo che il presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, mandò una delegazione proprio per sostenere la sua opera. E sembra che un gruppo di soldati tedeschi della resistenza nei Balcani riuscì a contrabbandare una copia del film proprio dalla Grecia. Tempo dopo l'uscita di questo film, quando la violenza di Hitler fu chiara in tutto il mondo, Charlie Chaplin si pentì di aver realizzato il film e dichiarò che se avesse saputo le reali atrocità che i nazisti avrebbero commesso, non avrebbe mai fatto una parodia. E poi c'è la celebre sequenza in cui Hinkel gioca con il mappamondo, il brano d'accompagnamento, l'overture dei Lohengrin di Richard Wagner, che viene ripresa anche nella scena finale. Tra l'altro Wagner non a caso era il compositore preferito dal Führer. E Chaplin decide di usare l'esperanto per tutte le scritte e le insegne che compaiono nel ghetto, proprio per dare un senso di universalità alla sua denuncia dell'ingiustizia. Appunto, il film fu interamente sceneggiato proprio dallo stesso Chaplin. L'idea del mappamondo danzante nacque anni prima all'attore britannico insieme all'amico Douglas Fairbanks. I due nel 28 avevano realizzato un filmato sketch con scene molto simili a quelle del Grande Dittatore, appunto, e da lì la riprese proprio per il suo film. Insomma, anche qui capolavoro del cinema, che comunque 1940, 80 anni, più di 80 anni, 86 per la precisione, di distanza dall'uscita, ma ancora adesso comunque fa appassionare, diciamo, un po' il pubblico di tutto il mondo.

0: Buon pomeriggio, però, come stai? Siamo io ed Elisa. Sono appena andata a prendere la scuola, quindi adesso ho merendina e bon. Va bene, dai, oggi sono un po' rintronata, quindi non so che canzone chiederti, lascio fare a te. E niente, buon pomeriggio e ovviamente un grande saluto a tutta la family, ciao!
1: E l'avete riconosciuta, era la voce della nostra Sonia. Ciao Sonia, un abbraccione a te Elisa. Ascoltate sempre Sonia con il suo collage dalle 10 alle 13, sempre qui sulle mitiche frequenze di Radio Dora, mi raccomando. E Sonia, ti ho scelto El Diablo dei Lithiba, insomma, tanta tanta roba, ce l'ascoltiamo. Ancora un saluto a te Elisa, ciao!

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I PM di Milano hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abdelrahim Mansouri, pusher 28enne. Nell'omicidio volontario non più l'aggravante della premeditazione, ma resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo.
2: Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, dice il presidente di Conftrasporto Pasquale Russo. L'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale.
3: Medio Oriente ora. Gli Houthi hanno preso di mira la sede del governo ad Aden, lo riferiscono fonti della sicurezza all'AFP. Forti boati sono stati uditi nei pressi del palazzo presidenziale nella città nel sud dello Yemen. Ed una petroliera ha preso fuoco nel golfo di Oman mentre tentava di attraversare un'area dichiarata interdetta dall'Iran. Lo ha riferito l'esercito iraniano in un comunicato ripreso dalla televisione di Stato. Non sono al momento chiare le cause dell'incendio né eventuali responsabilità.
2: Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. A partire da ora il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri, affermano. Ira del Cremlino intanto contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa tra Trump e Putin per l'export di gasolio russo.
3: Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È questo il quadro dei dati OCSE 2026 presentati da Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, la rete che riunisce i direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali al Summit Future at Work 2026.
2: Nessa Blackout Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero uno d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 subito in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Kartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dalla 2-1 nel primo set. La tennista britannica sfiderà l'Ucraina Svitolina ai quarti. A Shanghai Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano De Minoa. Nel penultimo atto del torneo cinese Zverev affronterà lo spagnolo Davidovic Fokina.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
5: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio pomeriggio musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21 concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio i Marunea accompagneranno in sagra con le loro note Peru e Gepa, Ludesbature e la Rapuloira e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima sagra valsusina del Marrone.
1: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
6: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
1: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
6: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
1: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
6: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
1: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
6: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
7: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
8: Da 25 anni con ING. Puoi.
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti. Tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi, fino al 2 novembre.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
10: Mi toccare la luna ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
14: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo. Full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Tiera Automobile Group.
15: Allora eccomi qua, ciao bro, dotti, medici e sapienti, dedicata chiaramente a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family, in particolare al mio carissimo amico Massimino, nonché collega. E fatti un piano d'azione, Massimi, anche a Carmelo e a tutti i colleghi. Ciao e grazie, buona serata a tutti. Come dicevo stamattina, dopodomani è sabato. Ciao Matteo!
16: E il nostro Johnny l'avete riconosciuto bello pimpante con la sua richiesta quotidiana. Oggi va su Edoardo Bennato con tanto di dediche, dotti medici e sapienti. Ce l'ascoltiamo allora. Ciao Johnny, buona serata e buon ascolto.

E come avete sentito questa mattina dalla mia collega amica Chiara, il 15 ottobre del 1955, 71 anni fa, con il titolo originale di Fury Brave Stallion, debuttava sul canale televisivo americano NBC il telefilm Furia, il cavallo del West, appunto. In Italia però arrivò solamente nel 1967, quindi 12 anni dopo, ovviamente sul canale nazionale del Rai, ovvero l'odierna Rai 1, che mantenne il titolo datole dalla TV svizzera, semplicemente Furia. A metà anni 70 poi si replicò questa serie con il nuovo titolo di Furia Cavallo del West, che è quello con cui tutti noi oggi lo conosciamo. Questo telefilm fu reso famoso proprio in quegli anni grazie anche alla sigla italiana scritta da Luigi Albertelli con Guido e Maurizio De Angelis e poi cantata da Mal, ex Primitives, appunto, un tormentone che ha continuato ad echeggiare per decenni nelle nostre case e continua comunque a popolare l'immaginario collettivo di tante generazioni. La storia di Furia, appunto, racconta di Jim Newton, questo ragazzo, questo uomo rimasto senza moglie e figli, ucciso da un autista ubriaco, appunto, che adotta poi un ragazzo orfano, Joe, ingiustamente accusato di un reato minore. Insomma, qui poi questo sviluppa un certo rapporto, un ragazzo con Furia, un cavallo morello catturato assieme ad altri cavalli selvaggi dall'uomo, che tuttavia però non riesce a domare. Invece Furia ricambia lo stesso sentimento per il piccolo Joy e non permette a nessun altro di cavalcarlo se lui non dà il consenso. Tra l'altro il cavallo era la star, gli umani erano personaggi di contorno. Fu scoperto il vero cavallo nell'ottobre del 44 dall'addestratore di animali di Hollywood, Ralph McCunchon, in una fattoria del Missouri quando aveva 18 mesi. Il vero nome di Furia era Highland Dale, appunto. Lo soprannominò McCutcheon Beauty, bellezza. Usò il rinforzo positivo per addestrare lo stallone, insegnandogli con infinita pazienza una serie di gesti e azioni, come ad esempio fare il morto, camminare zoppo, sciogliere i nodi, colpire un bersaglio, nitrire a comando. Tra l'altro questo cavallo non era solo bellissimo, ma anche capace di seguire il suo addestratore davvero alla perfezione. Fu scritturato anche come protagonista nel 1946 del film Black Beauty della 20th Century Fox, dove però la sua azione si limitava ad aprire porte con la bocca, infilare la testa nelle finestre ed essere inseguito da motociclisti, appunto. È ormai noto poi agli spettatori di tutti gli Stati Uniti, la sua fama crebbe ulteriormente quando ottenne la parte come protagonista della serie, appunto, Furia Cavallo del West. Vennero prodotti due episodi a settimana con un budget di $25,000 a puntata, di cui 1.500 destinati al cavallo più il 5% dei profitti dello show. Viveva tranquillamente in un elegante ranch in California. Il cavallo lavorava solo 4 mesi all'anno, in 8 anni ha fruttato al proprietario Ralph McCutcheon circa $500,000. Sulla sua groppa sono saliti alcuni dei corpi, diciamo così, più famosi di Hollywood: Elizabeth Taylor nel Gigante, Clark Gable in Stella Solitaria, Joan Crawford in Johnny Guitar. E anche uno dei magazine più importanti al mondo, il Time, si occupava proprio della stella equina. Nel marzo del 58 dedicò a Beauty, o meglio Furia, un grande articolo in cui si leggeva questo pezzo che rivela il trattamento da VIP che anche la stampa gli tributava. Diceva infatti: come la maggior parte delle star di Hollywood è molto coccolato. Lo scorso autunno, quando si è preso un raffreddore, è stato spedito a Palm Springs per curarsi e si è comportato benissimo. Quando di recente lo staff di Furia ha dato una festa sul set, si è girato educatamente da un gruppo all'altro, ha sgranocchiato una ciotola di carote e sedere, non ha mai bevuto. Più sveglio di alcuni attori con cui deve lavorare, può padroneggiare una routine dopo solo 2-3 prove. Per la TV Furia ha anche dovuto calciare una mazza dalla mano di un cattivo mentre correva quasi al galoppo. E una volta, quando i suoi amici stavano giocando a palla e avevano bisogno di un sostituto a centrocampo, Furia è uscito sulla stecca intrappolando una palla sul rimbalzo tra i denti, insomma. E tra l'altro Furia visse 30 anni precisi, si spense serenamente nel 1973 dopo una vita di successi e di giorni indimenticabili.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. In apertura alla tangenziale di Torino, per un incidente si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sempre in tangenziale segnaliamo rallentamenti per un incidente fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove sono presenti altri rallentamenti a causa di un incidente fra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi ricordiamo di prestare prudenza alla guida e di rispettare le distanze di sicurezza.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
8: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.
9: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Ed è il momento del nostro amico Davide che vuole ascoltare un classico dei Nomadi, l'intramontabile Io Vagabondo. Ce l'ascoltiamo. Ciao Davide, a presto, buona serata.

0: Sono le 17 e 34 minuti.
1: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Sono passati 57 anni da quel 15 ottobre del 1969 quando folle immense si misero in marcia negli Stati Uniti per protestare contro la guerra del Vietnam. Una data storica che impresse una svolta alla società americana e segnò l'inizio di un nuovo movimento pacifista su base globale. Moratorium to End the War in Vietnam fu la prima manifestazione capace di mobilitare centinaia di migliaia di persone in diversi stati degli USA, unificando su un solo obiettivo molti segmenti della società americana, studenti, lavoratori, minoranze, artisti, intellettuali. Al centro della mobilitazione la città di New York, dove i manifestanti parteciparono gridando slogan di protesta e cantando canzoni pacifisti, in particolare Give Peace a Chance di John Lennon, che era stata lanciata da poche settimane. A Manhattan, nel quartiere, appunto, durante il raduno, la folla fece volare migliaia di palloncini neri, ognuno dei quali recava un biglietto con il nome di un soldato caduto durante la guerra. Esattamente poi un mese dopo, il 15 di novembre, in occasione della Moratorium March on Washington, scesero in piazza 500.000 manifestanti. Il movimento di opposizione alla guerra, che era stato a lungo estremamente minoritario, ormai dilagava nelle piazze. Il clima era cambiato e anche il governo degli Stati Uniti doveva prenderne atto. L'offensiva del Tet scatenata dai nordvietnamiti e dai Vietcong nel gennaio del 68 aveva fatto comprendere che queste forze, anche dopo anni di guerra logorante, erano in grado di resistere e di passare addirittura al contrattacco. Inoltre, il sospetto che venissero perpetrati abusi da parte dei militari degli Stati Uniti contro i civili vietnamiti cominciava a farsi largo dentro l'opinione pubblica, anche prima che le notizie del massacro di My Lai cominciassero a diffondersi proprio nelle ultime settimane del 1969. Il senso di questa guerra, per la quale erano morti così tanti soldati, era sempre meno chiaro e non era affatto scontato che gli Stati Uniti ne uscissero vincitori. Il presidente Nixon iniziò a pensare a una strategia per uscire dal Vietnam senza che fosse troppo palese la sconfitta del suo paese, senza che apparisse una vittoria dei democratici e dei pacifisti. La parola d'ordine della pace giusta e della vietnamizzazione del conflitto si dimostrarono efficaci per governare poi il processo di disimpegno da una guerra che non si poteva più vincere. Tra l'altro il percorso fu lento e contraddittorio e molte bombe furono ancora sganciate, molti soldati morirono ancora prima di arrivare agli accordi di Parigi del 73 e poi alla fine effettiva della guerra targata aprile 1975. L'inizio della fine però cominciò a intravedersi proprio nell'autunno del 1969, a partire da quel 15 ottobre, quando fu chiaro che niente sarebbe stato più come prima. Il movimento pacifista nei primi anni 70 poi si divise tra intransigenti e realisti.

E l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Roberto, che vuole ascoltare i Baustelle con Jess James e Billy Kid. Ce l'ascoltiamo. Ciao Roberto, buon ascolto e buona serata.

tanto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento a domani, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto e vi auguro una splendida serata che inizia con una bellissima canzone dei Dire Straits, anche molto nota e molto allegra, Walk of Life. E noi ci sentiamo domani. Buona serata. Ciao!

0: le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Micenate, che lo scorso 26 gennaio in zona Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri. Nella richiesta di rinvio a giudizio depositata oggi, i PM hanno contestato al 42enne l'accusa di omicidio aggravato dall'aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione, escludendo però l'aggravante della premeditazione. In questo modo Cinturrino non rischia più l'ergastolo e potrà chiedere il processo con rito abbreviato.
1: Ancora una tragedia sul lavoro, un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nel cantiere della stazione Foster a Firenze. È successo nel primo pomeriggio di oggi, sono stati i colleghi a lanciare l'allarme sul posto, sono arrivati i soccorsi. Una tragedia che peraltro avviene in una zona di Firenze tristemente nota. A poca distanza si trova infatti un cantiere dove nel febbraio 2024 persero la vita 5 lavoratori.
2: Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in tre scuole di Torino, l'Istituto Superiore Sella, poi l'Elementare Riccardi di Netro, infine l'Istituto Bosso Monti, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito dal lancio di una pietra. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani col volto coperto da maschere di carnevale e da passamontagna.
1: Ora gli esteri. La fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Morirà come previsto davanti a un plotone di esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming, ha scritto Trump, che ha aggiunto: i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione.
2: Dopo 50 anni torna a Roma, dove si è riunita per la prima volta la Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento, promossa dal Consiglio dell'Unione Europea. Nell'aula di Montecitorio il presidente Fontana ha auspicato un'urgente azione forte a difesa della persona e Stato di diritto. Penso alla rivoluzione digitale, ha detto, alle crescenti minacce ibride, all'intelligenza artificiale nel lavoro, ai conflitti e crisi mondiali che incrinano la stabilità globale. Il presidente del Senato La Russa ha detto: serve dialogo tra nazioni per affrontare sfide globali.
1: In chiusura il calcio, il 3-4 di Reale Roma, il rocambolesco 3-3 di Viking Bayern Monaco e il 6-0 dell'Aston Villa, il 3-6 tra Lask Linz e Liverpool. Sta di fatto che la Champions League tocca un nuovo record. Tra martedì e mercoledì scorsi sono stati segnati 78 gol in 18 partite. Mai nella storia la rete si era gonfiata tante volte nell'arco di una giornata, superato quindi il primato precedente di 71 gol. Intanto stasera in campo Milan, Juventus e Atalanta. In Europa League rossoneri contro il Salisburgo alle 18:45, bianconeri in Spagna contro il Celta Vigo. Infine i bergamaschi ospitano in Conference League il Paphos.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Allegra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21 concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio i Marunè accompagneranno in sagra con le loro note Peru e Gepa, Ludesbatur e la Rapuloira e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
1: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
2: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
1: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
2: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
1: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
2: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
1: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
2: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
3: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore,
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

confusione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Falchera e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Brera in direzione Aosta, mentre sulla A4 Torino-Milano si rallenta tra Settimo e Torino in direzione Torino. Vi ricordiamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
2: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
3: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
2: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
3: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
2: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
3: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. L'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
2: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
1: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, tagliati per il successo.
8: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere, con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
9: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Medti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 18 e 38 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
10: Ancora qui questi 100 divani! Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
11: Ho capito.
10: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso!
12: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
13: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
2: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
3: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
2: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
3: Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
2: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi 3 punti contro il Salisburgo. Amorim torna alla difesa 3 con Tomori in mezzo a Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e con Seisao. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Paphos.
3: È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
7: Ho capito.
6: E fatelo sapere alle radio!
7: Bene.
6: Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
8: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
9: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
10: Divani Totac.
6: È chiaro adesso?
11: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
1: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
7: Da 25 anni con ING. Puoi?
12: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
12: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
12: Mica male!
7: E allora scegli ING.
12: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
13: Solo per questo mese è

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, MedT. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Case Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In occasione della fiera saremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
6: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:36. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Secondo alcuni nutrizionisti, la prima colazione è il pasto più importante della giornata, per questo non andrebbe mai saltato, anche durante le diete, e tantomeno sprecato per la fretta di dover uscire di casa. L'importanza strategica della prima colazione può essere sintetizzata in 3 punti. Fornisce energia dopo il digiuno notturno, favorisce la concentrazione e l'attenzione, in particolare nei bambini e negli adolescenti. Facilita una dieta equilibrata, in quanto una colazione con proteine, fibre e alimenti poco raffinati può contribuire a raggiungere più facilmente il fabbisogno nutrizionale giornaliero. La prima colazione quindi ripristina le energie. Durante la notte, infatti, il corpo continua a consumare energia per mantenere le funzioni vitali. La colazione fornisce il carburante necessario per iniziare la giornata con energia e concentrazione. Stabilizza i livelli di zucchero, in questo modo si evitano sbalzi glicemici che causano fame improvvisa, irritabilità e voglia di cibi poco salutari durante la giornata. Mangiare al mattino aiuta il corpo a bruciare calorie in modo più efficace nel corso della giornata e, al contrario di quanto si possa pensare, aiuta a non andare in sovrappeso. Chi fa colazione tende a mangiare meglio durante il giorno e ad avere un peso più stabile, poiché è meno incline ad eccessi alimentari o snack ipercalorici. La prima colazione poi contribuisce a soddisfare il fabbisogno nutrizionale quotidiano. Se ben bilanciata con carboidrati complessi, proteine, grassi sani e fibre, è una garanzia di una dieta bilanciata dove non manca nulla per tutto il giorno. Generalmente chi fa l'errore di saltare la prima colazione avrà difficoltà a concentrarsi durante la mattinata e sintomi evidenti di stanchezza mentale e fisica già nelle prime ore del pomeriggio. Inoltre sarà tentato, in una catena di sprechi, di commettere altri 2 errori: divorare qualche snack o fare una pausa pranzo troppo abbondante. Alcune ricerche scientifiche hanno messo in fila altri rischi della mancata prima colazione. Aumentano le possibilità di diabete di tipo 2 e il pericolo aumenta ulteriormente se si salta la colazione per 4 giorni alla settimana. Chi non fa colazione ha più probabilità di ritrovarsi con qualche infiammazione. Aumenta anche il rischio di fumare di più. La prima colazione aiuta a ridurre lo stress ed avere un buon ciclo sonno-veglia. Più tempo si spende per la prima colazione per il pranzo, meno si soffre di ipertensione e di ipercolesterolemia. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di John Gunther. La felicità dipende tutta da una colazione tranquilla.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a 2 passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
8: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
7: Ah, quindi più qualità, più scelta.
8: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
9: Asta del mobile! Geniale, vero? La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Sono le 20:02. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura la manovra da 23 miliardi e mezzo di euro per il 2027 è quanto prevede il documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. 5 miliardi arriveranno dal settore finanziario, previste risorse per le famiglie e le imprese, con coperture anche da Italia e ministeri e dal settore giochi e scommesse. Intanto al Consiglio europeo il cancelliere tedesco Merz chiede di ridurre nettamente il bilancio dell'Unione europea. Divisioni anche sull'energia. Italia e altri paesi chiedono di ammorbidire il sistema delle quote di emissione, mentre i nordici si oppongono. Il caro carburanti mette in agitazione l'autotrasporto. Conftrasporto chiede una convocazione urgente del governo e minaccia, in caso contrario, un fermo nazionale. L'emergenza è già concreta in Calabria e Puglia. A Cosenza molti distributori hanno esaurito benzina e gasolio con lunghe code alle pompe. Situazione critica anche nel Foggiano, dove le proteste stanno rallentando le consegne ai supermercati. Dall'estero si riaccende lo scontro fra Kiev e Washington. Zelensky annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe dopo il fallimento della tregua sulle infrastrutture energetiche. Colpito un impianto nella regione di Ryazan, il presidente ucraino denuncia la sospensione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti e problemi al sistema satellitare Starlink. Cresce intanto la preoccupazione per le scorte di missili destinati alla difesa aerea. Migliorano le condizioni di Papa Leone XIV, operato ieri al Gemelli per un tumore al polmone. I controlli sono nella norma e la radiografia mostra una buona ripresa dell'organo. Il pontefice ha ripreso a lavorare e prosegue la fisioterapia. Restano ora da valutare i prossimi appuntamenti pubblici, a cominciare dall'Angelus di domenica. Dal presidente americano Trump sono arrivati gli auguri di pronta guarigione. In chiusura il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'aumento delle giornate nazionali istituite per legge. Sono ormai 51, di cui 20 approvate nell'attuale legislatura. Dopo aver promulgato la legge sulla giornata del riciclo della carta, il Capo dello Stato ha scritto ai Presidenti delle Camere chiedendo criteri più omogenei e invitando a limitarne il numero. Impossibile, osserva, affidare alle scuole un calendario sempre più fitto di celebrazioni. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
3: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
4: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
3: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud, stabile in prevalenza soleggiato, con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti da l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano. E mano a mano che poi ci abituiamo non c'è più. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano. E mano a mano che poi ci avviciniamo non

web, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20:36. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Riprendono le iniziative della rassegna Non solo Alzheimer. Prossimo incontro sabato 17 ottobre alle ore 16 presso la residenza Villa Pugno a Giaveno, frazione Selvaggio, in via Trento 4. Interverranno la dottoressa Barbara Tizzani, geriatra dell'ASL Totre, e il dottor Emanuele Tizzani, cardiologo. Modererà l'incontro il dottor Marco Margherita, giornalista e direttore Comunità Connesse. Al termine degli interventi dei relatori è previsto un momento di confronto pensato come dialogo e condivisione tra caregiver, professionisti sanitari, medici ed enti. Alla conclusione verrà offerto un buffet. Quarta edizione di Socialità in Festival, Valsusa Film Fest, 30ª edizione. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 16 ottobre alle ore 15, presso la sala incontri RAF Maisonetta in via Abeg 4, incontro lezione del regista Marco Ponti, territorio accessibile, laboratorio per una narrazione filmica della quotidianità. Domenica 18 ottobre alle ore 17 al Cinema Comunale di Condove, incontro Pensare la diversità con Fabrizio Acanfora e Samuele Pigoni. L'incontro si rivolge alle comunità, ai servizi, ai caregiver, a tutti i cittadini per cambiare lo sguardo su normalità e diversità e mettere al centro la voce e i diritti delle persone con disabilità. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 17 ottobre dalle ore 15 l'ex cappella del Forte di Exil ospiterà Oltre la Roccia, il cammino continua. L'evento conclusivo del progetto nato per celebrare i 500 anni dall'avvio dei lavori del Pertusti Colombano Romean, la straordinaria galleria idraulica scavata nella montagna tra il 1526 e il 1533. Il programma completo dell'evento è disponibile sul sito colombano500.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, fino al 25 ottobre, mostra Arte al Castello. Il museo e la mostra saranno visitabili il venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 351-307-8654. Domenica 25 ottobre il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'11ª edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barà Pustertaler. Esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, spazio allo spettacolo degli sbandieratori. E ancora aratura e trebbiatura, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. A Villar Focchiardo da giovedì 15 a domenica 18 ottobre, presso l'area polivalente Le Vie del Paese, Sagra del Marrone. Sosteniamoci, demenze Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi, caffè Alzheimer al mese. Mercoledì 21 ottobre al Teatro Magneto di Almese alle ore 16:30, quando la malattia è entrata nella nostra vita. La Praloco di Matti, in collaborazione con il Comune, organizza sabato 17 ottobre la festa d'autunno con la tradizionale castagnata. Dalle 14, mercatino dei produttori locali, intrattenimento per i più piccoli in un ampio spazio a loro dedicato con giochi e chiacchiere. Alle ore 15, iscrizione e consegna per la gara dei 50 marroni più pesanti e della zucca più pesante. Alle ore 16, inizio gara rotoballe. Alle ore 17, concerto del gruppo Fakit Nabie. Alle ore 18, premiazioni. Durante il pomeriggio, vin brûlé e caldarroste, servizio bar con i tradizionali gofri dolci e salati, il tutto allietato dalle note della Società Filarmonica di Mattie. Per informazioni prolocomattie@gmail.com. Coazze festeggia la 25ª edizione della Festa Rurale del Cevrin con 4 giorni di eventi tra teatro, libri, sport e musica da giovedì 15 a domenica 18 ottobre. Per informazioni dettagliate 011 93 49 681. A San Didero, venerdì 16 ottobre alle ore 20:30, presso la sala polivalente di Piazza Europa, conferenza Energia, Salute e Benessere, con relatore il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. La malattia dal punto di vista omotossicologico, introduzione alla medicina quantistica, intolleranze alimentari e disbiosi. I posti sono limitati. Per prenotarsi, inviare un messaggio su WhatsApp al 338-695-8272. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 16 ottobre, Il Tempo di Anne. Sabato 17 ottobre, L'Estranea, Per Silenzio e Vento, Il Tempo di Anne. Domenica 18 ottobre, Il Tempo di Anne, L'Estranea, Per Silenzio e Vento. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 01 22 99 633. Il centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: personale addetto receptionist più sala bar, sede di lavoro ULCS, formatore materie pratiche sala e bar, sede di lavoro ULCS, junior export area manager mercati esteri, sede di lavoro Avigliana ed estero, amministrativo contabile, sede di lavoro ULCS, geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

0: Sono le 21:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Le banche restano in attesa dei dettagli sui 5 miliardi di euro che il settore finanziario dovrà fornire nella manovra, come indicato dal documento programmatico di bilancio del governo. Intanto, da diverse fonti del comparto si apprende che il mondo bancario resta contrario a un nuovo esborso. La notizia è arrivata senza alcuna previa negoziazione e senza preavviso, si apprende ancora, e senza specificare come sarà diviso l'onere tra le banche, assicurazioni e altre società del comparto, visto che il testo parla genericamente di settore finanziario. Al via la rottamazione quinques delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali affidati ad agenzie delle entrate riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre. La cronaca: è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre in via Arconti, nel quartiere Cedrate di Gallarate, in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, precisamente nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi dell'uomo. Il calcio: in Europa League non c'è storia. In Austria il Milan riscatta il KO della prima giornata facendone 4 al Salisburgo. Show personale di Sissé, autore di una tripletta e poker raggiunto con Gonzalo Ramos. Nel finale esordio per il classe 2006 di Awara e cartellino rosso per Terracciano. Primi 3 punti per Amorim nel girone. Dalle 21 in campo Celta Vigo Juventus, poi per la Conference alla stessa ora in campo Atalanta Pafos. È tutto, a più tardi.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze.

decenni, saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai.

0: questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
1: Ho capito.
0: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
2: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
3: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.

Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

E comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Sono le 21 e 39 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefono allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Una manovra da 23 miliardi e mezzo di euro per il 2027 è quanto prevede il documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. 5 miliardi arriveranno dal settore finanziario, previste risorse per le famiglie e le imprese, con coperture anche dai tagli ai ministeri e da settore giochi, scommesse. Intanto al Consiglio europeo il cancelliere tedesco Merz chiede di ridurre nettamente il bilancio dell'Unione. Divisioni anche sull'energia. Italia e altri paesi chiedono di ammorbidire il sistema delle quote di emissione, mentre i nordici si oppongono. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. È morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre a Cedrate di Gallarate, in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. Il procuratore di Milano, Viola, e il PM Tarzia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo uccise con un colpo di pistola alla testa Monsurri Pusher, 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura indagini. Resta quella d'aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione. Senza premeditazione potrà chiedere l'abbreviato, non rischia più l'ergastolo. Il calcio, prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim in Europa League. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta, tripletta di Sissé, poi Gonzalo Ramos cala il poker. È tutto, a più tardi.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.

0: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, gli Houthi hanno colpito con un attacco missilistico il palazzo presidenziale di Aden, sede del governo yemenita. Fonti militari e di sicurezza indicano un bilancio di almeno 4 morti e 10 feriti. In Arabia Saudita nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation del conflitto tra i combattimenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi che sostiene il governo yemenita. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia, due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto. Il governo ha convocato un nuovo incontro con i sindacati sulla crisi dell'ex Ilva. L'appuntamento a Palazzo Chigi è per martedì 27 ottobre. Lo fanno sapere i candidati dei metalmeccanici. La convocazione è giunta grazie alla mobilitazione e agli scioperi delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex Ilva, affermano in una nota congiunta i sindacati di settore. Richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'aumento delle giornate nazionali istituite per legge. Sono ormai 51, di cui 20 approvate nell'attuale legislatura. Dopo aver promulgato la legge sulla giornata del riciclo della carta, il Capo dello Stato ha scritto ai Presidenti delle Camere chiedendo criteri più omogenei e invitando a limitarne il numero. Impossibile, osserva, affidare alle scuole un calendario sempre più fitto di celebrazioni. E con questo è tutto, più tardi.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta. Radio
3: Dora. Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: Radio Dora Notizie. È mezzanotte in punto. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta.
5: Avete sentito l'ultima? La nostra giovane domestica è incinta.
6: Ma che dite?
4: Due donne, un patto, un segreto.
5: Noi vorremmo tenere il bambino.
7: Non saprà mai che sono sua madre.
4: Un film elegante e sovversivo.
5: È raro riuscire a vedere l'altrui fragilità.
4: Nel silenzio delle stanze, dal 29 ottobre al cinema.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: tanto, non so.
1: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È